quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era

should I, my friend?

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: La solita strada bianca.

0: time.
1: C'era una volta
0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cari amiche ed amici all'ascolto, se siete sintonizzati su di noi, non siete parte dei 6.957.000. A buon intenditor, poche parole, ma tanto tanto appassionati di grande buona musica. E Radio 60 70 80 fa di questi 30 anni un potpourri continuo di canzoni di grande successo, mixate e non, veramente da divertirsi, e poi ogni di canzoni di grande successo, mixate e non, veramente da divertirsi, e poi ogni tanto

the things I have to say. Cherry's Going Home, canzone di Bob Lind, in Italia era in classifica in quell'ottobre del 1966 con l'interpretazione di dei Rocks, un gruppo che fu veramente importante qui da noi, un gruppo di tendenza, era il gruppo più famoso del Piper, sì, avevano comunque un ottimo repertorio personale, ma hanno i più grandi successi li hanno ottenuti con le cover. Una di queste era la canzone che abbiamo appena sentito, originale di Bob Lind, ma che da noi era stata interpretata dai Rocks in italiano con il testo di Mogol e faceva Che colpa abbiamo noi, con un ottimo successo di pubblico e anche di vendite. Si trovava in quel periodo al quinto posto in Hit Parade, una Hit Parade italiana di cui vi parlerò sul finire della trasmissione, perché adesso dobbiamo andare in America. Andiamo in America dove al decimo posto c'erano le Supremes, ricordate il gruppo vocale di Diana Ross, poi vi dirò anche i nomi delle altre due, e la canzone che andiamo a sentire era proprio questa, You Can't Hurry Love, che qui ascoltiamo nella versione di Phil Collins.

0: Esatto. Questo brano fu portato al successo dalle Supremes nel 1966, lo portarono veramente in alto, le proiettarono nelle zone di vertice della hit parade di Billboard di quegli anni e fu ripreso poi negli anni 80 dall'appena ascoltato Phil Collins. You Can't Hurry Love, Cindy Birdsong, Mary Wilson e Diana Ross, queste erano le componenti delle Supremes, ve lo dovevo. Un'ultima occhiata prima di chiudere l'appuntamento alla classifica italiana di quel tempo vedeva al primo posto Strangers in the Night di Frank Sinatra, gli Equipe 84 che si contendeva il ruolo di interpreti del beat proprio con i Rocks in quegli anni, Bang Bang la canzone che abbiamo ascoltato, i Dick Dick sognando la California, Gianni Morandi Notte di Ferragosto era al quarto posto, e i Rocks appunto con Che colpa abbiamo noi al quinto, Little Tony con Riderà, suo grande successo, gli Stones con Pain in Black che riprenderemo sicuramente in uno dei prossimi appuntamenti, Cher dagli Stati Uniti con Bang Bang, Mina Sono come tu mi vuoi al numero 9 e i Beatles chiudevano al decimo con Yellow Submarine. Questo per ricollegare un po' le cose. L'appuntamento con quest'anno si chiude, quindi chiude il sipario sul 1966. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo blocco in cui entreremo tuffandoci nel 1976. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: A Radio 60

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Oggi
1: con Pierangelo Lanfranchi.
2: Oggi è così. Qualcuno

0: Cecchi e bello Arzillo, vedi qua.
1: Buongiorno Piaggio, Sermanno. Sono le 2 del mattino, adesso facciamo un bel caffettino e poi si ricomincia. E domani mattina alle 7:05 in festa ascoltare tutti i frutti di Little Steven, così gli diamoci un po' di brio, dai. Ok? Buona giornata a tutti.
0: Mamma mia. Vedi, c'è chi si alza anche alle 2 di notte.

certo che subito di prima mattina Tutti Frutti di Little Richard. Ermanno, buon lavoro, anche se so che insomma è già 5 ore che stai lavorando. Va bene così comunque, dai. A volte è meglio alzarsi la notte e lavorare col bel fresco piuttosto che magari. Però adesso le temperature un attimo sono calate e si sta bene anche di giorno, dai.

0: questa mattina siamo così, siamo molto rock and roll. Hai ragione Francesco, sai che sembra un po' Littleton.
1: Piero, ciao a tutti i radioascoltatori, ho avuto la fortuna di vedere l'inizio del tuo programma. Oh, Little Richard, sai che somiglia a Little Tony? E poi quel rock and roll tra quelle due persone, che bello. Una buona giornata, ciao.
0: Vabbè, ma era Little Tony che insieme a Bobby Solo cercavano di imitare questi grandi artisti, che poi ce l'hanno anche in parte fatta, possiamo dirlo. Vabbè, anche se loro erano un'altra cosa, però davvero. Vabbè, era Crocodile Rock 1973, già nei jukebox girava questo 45 giri che sempre andavi ad ascoltare. Il retro era Rocket Man o Don't Break in My Heart, dipende che versione compravi del 45 giri, però già allora girava nei jukebox. Bellissimo, davvero questo. Poi c'era l'aiuto anche di Kiki Dico, che era una voce straordinaria.
2: Ma va buongiorno, bene, va bene, Pier dal Max, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi vorrei dedicare un brano a questa family che ascolta questa fantastica radio, e non poteva che essere We Are Family. Ciao Pier, buon martedì a tutti.

insomma, noi bene o male in qualsiasi posto andiamo a pescare, peschiamo sempre molto bene, perché insomma sono tutti successi. Stamattina abbiamo iniziato con le cose anni 60, 70, beh. Non andiamo mica male, no, no. Buongiorno anche a Leonora, appena alzata, ha mandato la fotografia della sua colazione. Fette biscottate, pancarelli, guarda. Mazza che colazione, è un pranzo quello di... Eleonora! Non ti posso dire buona colazione, ti dico buon appetito io qua. Vabbè. È vero? Ma guarda chi c'è qua! C'è la...

era Mina questa, era Mina, no, dico. Grazie, grazie Eleonora. Ma poi ce l'abbiamo ancora Mina, hai voglia. Andiamo con qualcosa di più, posso dire serio? Va bene, diciamo così, dai. Grazie, pezzo dei Genesis, questo che si intitola

Va bene. Massimo va al lavoro e dice, per alleggerire un po' il traffico del mattino, un bel Rhythm and Reason di John Denver potrebbe essere un'idea.

0: Caminito, Marcella, Kevin, lo Stefano. Oggi siamo, come anche ieri, messi male, ma molto male.
1: Però sempre con il sorriso
0: in bocca
1: con Antoine è impossibile non sorridere.
0: Ecco, allora oggi volevamo richiedere la canzone Just Find My Love, Madonna, 1988, forse, boh, vabbè. Comunque, i saluti anche dal...
2: Ciao da Kevin, ciao gente, ciao
0: ecco,
2: tutti.
0: Cosa c'hai tu oggi?
2: Beh, c'ho un banchetto da 150 e sono della merda.
0: Ecco, abbiamo i banchetti da 150 persone, oltre ai 1000 persone qui alla Brembo di Stezzano, ma noi ce la faremo. Comunque, ciao!

0: Questa mattina Antonio non ha tempo di lanciare richieste qua. Non sai di quante cose ha da fare, ma quante persone avete lì? 1150. Mamma mia, ragazzi. Piacerebbe fare una mattina o un giorno in cucina con degli chef per vedere come fanno a sbrigare tutte ste cose, ragazzi. Se sai che a mezzogiorno c'hai 1000 persone a pranzo, cioè ti rendi conto? Altro che zucchine lì.
1: Buongiorno, sì, Piero, buongiorno grande famiglia. Questa mattina volevo ascoltare di Alan Parsons Project Old and Wise e volevo, anche se non c'è più e non c'è una ricorrenza, a mio papà, che era saggio, è mancato, era giovane, però era un uomo saggio. Bene, buon martedì a tutti, un abbraccio da Barbara da Verona, ciao ciao.

0: Vabbè, insomma, Alan Parsons, in questi giorni lo stiamo sentendo parecchio, specialmente con questa Old and Wise, che poi vorrebbe dire vecchio e saggio, Ricordiamoci sempre la traduzione di certi pezzi, che è molto molto importante davvero. Va bene. Allora, abbiamo i cuochi, noi ne abbiamo parecchi di cuochi.
1: Buongiorno a tutti, Pier da Marco il cuoco. Durante il servizio è una guerra, è una guerra. E poi dopo ti arrivano quelli con le richieste strane e particolari, che i programmi di cucina in TV ci hanno rovinato a tutti quanti noi cuochi. Penso che Antonio sia d'accordo con me. Comunque un abbraccione a tutti i cuochi, che sono sempre di meno, perché sto lavoro non vuole fare più nessuno, e soprattutto per quelle richieste particolari e strane, sono tutti fenomeni i nostri clienti. E allora, generazione di fenomeni per tutti. Ciao da Marco il cuoco.
0: Eppure è vero, sei lì che prepari tutte le cose, arriva la signora particolare.
2: Io vorrei una salsa di cervo in umido, grazie.
0: Dimmi davvero cosa. Ma cazzo vado a prendere il cervo? Non ce l'ho il cervo.

0: E poi facci caso, nei ristoranti sono poche le cuoche, no? Sono tanti cuochi, tanti uomini. E queste trasmissioni che senti sempre vanno a complicare un po' la vita, no? Perché ci sono delle ricette particolari da passare. A volte io mi metto nei panni dei cuochi che preparano tutto il loro bel menù, poi arriva sul più bello il classico rompipalle che ha le sue esigenze. E la bravura del cuoco è quella, riuscire a soddisfare un po' tutti, è vero? Ed è difficile, è difficile. Allora, un abbraccio a tutti i cuochi. Penso che sia uno dei lavori più stressanti e più complicati da fare. Io parlo da uomo, Vabbè, bisogna averlo innate certe cose. Grazie Marco, grazie Antonio. Ci abbiamo anche il nostro amico Chicco, grazie. Mazza, ma davvero ne abbiamo tanti di cuochi qua.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.

0: più di così, non so che fare. La grande voce di Mina, che alla mattina la si sente volentieri, possiamo
1: dirlo.
0: Buongiorno
1: Pier, buongiorno a tutta la famiglia 60, 70, 80. Questa mattina mi piacerebbe sentire We Will Rock You dei Queen e soprattutto tutti insieme battere l'iconico e strepitoso ritmo che secondo me ti apre il cuore, ma soprattutto ti dà una carica di energia pazzesca. Michele da Verona, un abbraccione grande.

0: to bag into your place.
1: Michele, pensa che non c'è niente di particolare in questa canzone, dura solamente un minuto e mezzo e l'hanno fatta, non so se in due ore e mezza, però c'era questo ritmo che era fantastico.
2: Buongiorno Pier, sì. Tua dottoressa. Buongiorno. Maura. Cosa mi metti di bello stamattina? Ieri è stato Fotonico, una canzone che io amo tantissimo. Stamattina cosa mi metti? Mi sarebbe piaciuto sentire Spandau, che un po' che non li sento. Perché ieri veramente ti stavo ascoltando, ma con la tua voce mi sono addormentata. Ieri pomeriggio era l'unico pomeriggio libero che avevo. Quindi mi sono crollata. E stamattina una canzone degli Spandau, dai, mettimi una che vuoi tu, ma degli Spandau. Un saluto. Una buona giornata a tutti, anche a te Pier.

Al di là delle barricate, through the barricades. Vedi, perché a volte io dico che sì, la musica italiana ci ha regalato emozioni, ma quando vai a sentire questi artisti ti passa la voglia di sentire certe cose italiane, vero? È vero, sì. È vero, perché dici, ma esiste la musica italiana? Quando vai a sentire questi capolavori resti un attimo titubante, no? Dici, ma come avranno fatto a fare dei pezzi così quando i nostri italiani invece... Va bene. Grazie a Patrizia per Hotel California.

0: bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione, gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
3: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne. È successo di tutto domenica in Formula 1 sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che ha fatto ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varia monoposto. Nella gara, Ferrari nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica virtuale e ancora fisica, hanno regalato un finale spettacolare. Vincitore Max Verstappen su Red Bull, davanti a Kimi Antonelli che in testa alla classifica mondiale allunga a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo. E la risalita delle rosse è finita con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint ha vinto anche la gara lunga ed è ora a soli 2 punti dal leader iridato Martin su Aprilia, domenica secondo da avanti all'altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, buongiorno a tutti, ciao, buona giornata. Oggi volevo ascoltare per favore Franco Tozzi, I tuoi occhi verdi. Non sapevo che suo fratello era quello che parla dei vulcani, ma...

pensa che io non sapevo neanche che Umberto Tozzi avesse un fratello che faceva il cantante. Figurati se sapevo che aveva un fratello che parlava di vulcani. Ma pensa a te. Grazie Giancarlo, lasciamo stare, andiamo. Mamma mia, guarda come sono messo io. Franco Tozzi questo.

0: caro Davide di Varese, Kerry per te. Ma oggi compie gli anni una persona importante, la nostra contessa, che dice: sono arrivata a 85.
1: Buongiorno Pierangelo, buongiorno alla famiglia. Allora, mamma oggi è il mio compleanno e lo voglio festeggiare lavorando, perché bisogna lavorare. A parte quello, Pierangelo, mettimi una canzone, quello che vuoi tu, perché i miei gusti tanto li sai già. Solo che mi voglio farmi gli auguri, ok? Mi faccio gli auguri a me stessa, e anche se anche ho già ricevuto tanti auguri, però me li faccio a me stessa, perché bisogna volersi bene noi stessi. Poi dopo, quello che arriva dopo è tutto in più, però noi stessi bisogna essere i primi noi a volerci bene noi, con una coccola, con un ospizio, con una cena anche da soli, anche proprio, davvero.
0: Tanti
1: auguri, contessa.
0: Allora, tanti, tanti, tanti auguri da parte mia e naturalmente da tutta la nostra grande famiglia, cara contessa. Vedi. Ho scelto io il disco giusto. I told you lately that's my love.

devo fare tantissimi auguri alla saggia contessa che ha detto delle parole veramente molto molto molto belle. Auguronissimi.

0: Andava bene questa, Edi? Andava bene? Auguri da tutti qua, eh. Guarda, vedi che bello che è. Tutti ci vuole bene qua. Tanti tanti auguri di nuovo. Have I told you lately that's a love? Poi te li faremo anche nel pomeriggio, dai. Noi una persona la festeggiamo per tutto il giorno, non è che la festeggiamo solamente per un minuto il mattino, eh. Va bene. Prima o dopo, insomma, arrivano i momenti da gustarsi, no? E allora, buon compleanno, grande Rod Stewart, meglio di così, guarda, buongiorno, non sapevo che metterti.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Vania da Chievo. Stamattina ascoltiamo I'm Flashing the Night, così diamo un tocco di allegria a questo martedì. Vi auguro a tutti una buona giornata. Ciao!

0: Allora, Caravagna, io penso di aver capito Flash in the Night, ma non vorrei essermi sbagliato. Ecco, ho sentito Flash in the Night, ma prima c'era qualcos'altro, però io penso che insomma fosse questa la canzone, no? Secret Service? Va bene. Grazie Vania e buona giornata.
1: Buongiorno
0: pure a
1: tutti, Piero D'Orobbio. Stamattina mentre mi faccio la mia camminata mi piacerebbe ascoltare Child of the Vision dei Super Friends, se puoi. Grazie mille Pier, ciao Franca.
0: Beh, insomma, ascoltiamo tutti i capolavori, anche questa mattina un grande Child of Vision dei Super Friends.

0: LP che io penso sia uno dei più belli che siano stati fatti nel 70, questo Breakfast in America, da comprare ancora adesso, si trova in giro, si trova, sì. Se avete ancora la fortuna di avere qualche giradischi in casa, ascoltatelo per bene, perché capolavoro. Child of Vision, grazie Piero.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, sono Lacri di Verona. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi vorrei ascoltare un brano un po' particolare che si chiama Chesla Uwate ed è di Caroline Leb. Ti mando anche lo screenshot. Grazie, ciao.

0: Alla Cri di Verona, non ho capito perché mi hai mandato lo scriscio, ma non ho capito perché. Comunque, vabbè.
1: Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno Pier. Stamattina ti chiedo, se possibile, Invisible di Alison Moyet, augurando un buon lavoro e buona giornata a tutti. Ciao, grazie, Mary.

0: Vabbè, non toccare l'argomento dell'uomo invisibile. Lascialo stare, Giancarlo, ne abbiamo parlato ieri pomeriggio. E ne abbiamo avuto abbastanza. È fantastico questo pezzo però, eh. È perché certi artisti non andiamo mai ad ascoltarli, però. Ogni tanto, vedi, riappaiono così. Grazie Invisible, grazie Mary.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno padre Pier, e innanzitutto auguri alla contessa, e se hai voglia padre Pier, restiamo in tema dolce e share stay cool and again. Ti ringrazio, buona giornata a tutti.
0: Allora, a proposito, auguri alla contessa da Davide, da Nicola, da Francesco, da Maria, da Alfredo, come si chiama lei, Monica? Quanti auguri che sono arrivati, contessa, vedi? E nel frattempo, grande pezzo di Cool and the Gang, quando alla voce c'era ancora lui, J.T. Taylor. Questa è la Carrie.

0: bella fuori misura sto canzone, insieme a Take My Heart, forse le due più belle dolci dei Kool & The Gang. Grazie a Claudio. Allora, che andiamo a sentire? Vuoi che mancassero loro questa mattina?
1: Angelo, buongiorno. Remo Manto. Stamattina insieme a voi ascolterei volentieri Tutto a Posto, Nomadi, sempre se possibile. Grazie.

0: Gianfranchi, che ne dici di mettere Gingo di prima mattina? Ah, Stigo?
1: È un'idea. Alle 8:25 sentire Gingo di Candido, mamma mia. Hai già acceso le strobo?

0: Allora, caro Simone, in officina appena arrivi la mattina tu mi devi chiamare e mi devi dire: guarda, un bel giro di Candido. Che... va bene subito la mattina.
1: 60-70 live.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Un grande bacio a tutti. E ho sentito che ancora il ritmo è abbastanza lentino. Che ne dici di un lentino un po' caldo? The Godfather of Soul, James Brown con Man's World. Se ti va. Ciao e buona giornata a tutti. Enrico da Tiene.

0: Tell the world.
1: Oh, yeah,
2: and the
1: yeah.
2: Willingness.
0: Che musica quella di James Brown, eh?
1: Va bene. Allora salutiamo anche... Chi è che dobbiamo salutare? Claudio

0: È sempre bello sentire Brian Ferry, a volte magari anche i Roxy Music con More Than This, però oggi ci siamo gustati Slave to Love, che ritengo un grande pezzo.
1: Ciao Pierre, davvero. Buongiorno, mi piacerebbe ascoltare Ma quale idea di Pino D'Angiò, se non erro del 1981. Grazie mille, buona giornata a tutti, Paolo da Bergamo.
2: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
1: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
2: Vedi Paolo, è così che si faceva rap, Stiamo parlando dell'80, già Pino D'Angio era avanti. Che devo dire, Franco, alla contessa? Dille di non uscire da solo la cena, ma di guardarsi intorno, perché probabilmente c'è un insospettabile che aspira di vederla sorridere mentre mangia. Se ne vuole di fantasia scrivere queste cose. Caro Franco, tanti auguri ancora, contessa, da tutti qua. Ammazza, ragazzi, quanti auguri che sono arrivati per la contessa, Grazie Miriam, grazie anche a Donatella.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna, che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Il servizio è di Laura Supino.
3: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, è tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa, che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen, portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati, invocando lo sciopero generale, una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare.
2: Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali. Il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Sul piede di guerra le opposizioni. Scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Siamo al calcio, l'Italia continua a convincere e a vincere a Bologna. Ieri sera gli azzurri nel quarto incontro di Nations League hanno battuto la Turchia per 3-1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
4: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio, che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini. Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
5: Una cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialle, Luca Vialle.
4: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. È a partire dalla frequenza cardiaca che si può prevedere lo sviluppo del declino cognitivo dei pazienti. Lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo pubblicato di recente sul Journal of American Heart Association. Gli esperti sono giunti a queste conclusioni dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di oltre 500 persone. Negli individui che durante il sonno hanno una frequenza cardiaca più rapida e complessa, infatti, il declino cognitivo sembrerebbe essere meno rapido. Svolta in Cina, dove un'equipe di scienziati ha messo a punto delle lenti a contatto che consentono a chi le indossa di vedere l'invisibile. Il dispositivo aumenta le capacità naturali degli esseri umani, intercettando anche i raggi infrarossi tra gli 800 e i 1600 nanometri di lunghezza d'onda. Gli esperti sono convinti che una soluzione di questo tipo, se opportunamente sviluppata, potrebbe risolvere i problemi di tutti quei pazienti che non riescono a visualizzare correttamente i colori, come i daltonici. La ricerca è comparsa di recente su Cell. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Ma felice giorno Pierangelo! Ciao ciao e felice giorno a tutti! Buona mattinata! Allora Pierangelo, dai, io ti chiedo Don't Walk Away dell'Electric Light Orchestra. Con questa canzone auguro a te e a tutti un felice inizio e una felice continuazione di giornata. Ciao, sempre Donatella Odoni. Ciao, un abbraccione.

Ciao Pier, stamattina sulla 4 tra Brescia e Desenzano una bella coda di 7 km. Quindi guarda, mi viene ad ascoltare se ti piace You and Me degli Spargo. Un bacione a tutti, buona giornata da Maria.

0: prego. C'è una signora qua che vuole sentire lei.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Volevo chiedere se fosse possibile ascoltare la canzone Don Raffaè di Fabrizio De André. Un bacio grande a tutti. Ciao ciao da Manu.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla chè.

senso, io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, un 30 rullotti c'ha le bei visori. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fa con le tre.

0: Raffaele di Fabrizio De André. Si intitola così proprio Don Raffaele, che poi lui dice Don Raffaele, comunque fantastica, vabbè, come tutte quelle di De André, possiamo dirlo, no? Va bene, grazie, siamo alla fine.
1: Stamattina ti richiedo un pezzo di Battiato, La Cura, lo dedico a tutti, grazie Pier, ciao, un abbraccio, Carlo Iesi Ancona.
0: Grazie Carlo e grazie per La Cura, perché mi mancava sto pezzo, davvero. Era 5-6 giorni che non la sentivo. Ho detto manca qualcosa. E infatti mancava Battiato, questa grande poesia.

Grazie Carlo, grazie per la cura di Battiato, eh. Sempre un pezzo che ascolti molto volentieri. Grazie a tutti, abbiamo finito. Ci sentiamo nel pomeriggio alle 15 oppure domattina alle 7. Grazie a tutti, buona giornata a voi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni

ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO. L'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Clap your hands, everybody.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Dimmi
3: ma Andrea, scusa, ma non ti fa male il braccio destro dopo che sei arrivato a casa, che ti sono venuto a prendere?
2: Perché
3: hai piangato con la valigia fuori dal finestrino.
2: No, fa le battute. Buongiorno Andrea, oggi è l'ultimo giorno di lavoro, da domani vado in pensione, mi fai gli auguri, grazie, da Recanati. Berdai da Recanati. Recanati.
3: Ho avuto paura per un attimo.
2: Dai, si chiama Berdai. Pensavi al tuo cognome? Recanati, dov'è Recanati?
3: È nelle Marche.
2: Nelle Marche, infatti.
3: È famoso, c'è un poeta di Recanati.
2: Di Recanati, costo, di Recanati. Pronto!
4: Ciao Andrea.
3: Eccoli.
4: Ecco. Sono Renatino.
2: Non ho capito.
4: Mi fai un favore.
2: Sono
4: Renatino, mi fai un favore.
2: Dimmi Renatino, dimmi.
4: Mi fai esplodere il ciccione.
2: Va bene Renatino, lo faccio implodere oggi. Giuro, a mezzogiorno.
3: Ha fatto pure fatica a fare il falsetto.
2: Achille no, è destromano.
3: È destromano.
2: Ma solo la sera. Non, come cala il buio, come i vampiri. Come cala il buio diventa destromano. Attenzione. Orio. No, Mornico al serio, è un paese di Bergamo, è vicino a Bergamo, cioè Mornico al serio, che ha avuto meno successo di Orio al serio, che nessuno lo cagava da bambino, a Orio al serio, guarda qua ha fatto, tutto il mondo lo conosce adesso, Orio al serio, e Mornico che era, tutti erano, che bello che Mornico, che bello che Mornico, non lo considero più nessuno, cioè, povera, ci è rimasto male, vabbè, andiamo avanti, poi c'è un Andrea, dimmi, c'è una battuta, attenzione, il ciccione c'è una battuta, vai, sentiamo.
3: Comunque è un paese meraviglioso, Mornico, no? Mornico si chiama, giusto?
2: Sì, Mornico
3: è un uno si può buttare dai palazzi da dove vuole, perché la gente poi sotto gli dice dai vieni, è morbido.
2: Ma non mi è Mornico,
3: non mi ricordo il nome del paese.
2: Mornico,
3: buttati che è Mornico.
2: Mornico,
3: ma la banda non mi capita,
2: lascia stare,
3: era morbido.
2: Sì, va bene, no. Cioè, era Natale, poi c'era il camino, non c'entra niente, buttati. Andrea, ti aspetto a Rovereto a gambe aperte. La miseria. Che sono queste cose? Non, a braccia aperte voleva dire, ha fatto una battuta alla donna. La donna, insomma, che si faccia riconoscere, insomma, tra il pubblico. Cadavolo, il 16 ottobre vieni a Rovereto? Sì, l'abbiamo detto, no?
3: Certo che l'abbiamo detto.
2: Stai andando 50 una volta. A Rovereto siamo il 16 di ottobre.
3: Esatto.
2: Mentre a Guidizzolo siamo il 10 di ottobre. Quindi fra una settimana.
3: Una più l'altra ad arrivare al 10. Non questo weekend, il prossimo.
2: Questo weekend è dopodomani, Ugo.
3: Ah, siamo già mercoledì. Allora 10.
2: Si scemo veramente.
3: 10 giorni, dai.
2: Oggi è il 30.
3: Non c'avevo, sì, giuro, avevo completamente dimenticato.
2: Dimenticato. Vabbè, comunque, il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, provincia di Mantova, a teatro, signora, a teatro, alle ore 21. Alle ore 21 inizia lo spettacolo! Hey! Ci sarà anche il principe ereditario Guglielmo di Germania.
3: Ma chi è? Ma
2: scusa. Non posso spoilerare tanti ospiti internazionali.
3: Ma
2: non
3: chi è quest'uomo?
2: Vabbè, siccome è morto tanti anni fa.
3: Ma come fa a essere lì?
2: È una foto.
3: Una foto.
2: Prenderemo tutti i personaggi famosi, c'è Charlie Chaplin,
3: quelli morti,
2: foto chiaramente, Elvis Presley.

0: Michael Jackson, insomma, verranno tutti al mio spettacolo.
1: Certo.
0: Va bene, allora, lo spettacolo è il 10 di ottobre. Cercate di non morire prima. Se non mi tocca portare la vostra foto, insomma. Allora, il 10 ottobre siamo a Guizzolo, provincia di Mantova. Il 16 siamo a Rovereto, in provincia di Rovereto.
1: Trento.
0: Appunto. E poi il 24 siamo a Bellaria. 24 di ottobre siamo a Bellaria. Per avere informazioni anche. Ah, ricordiamo che cerchiamo sempre due o tre attori, insomma, attrici, attori. C'è Sergio che dice: devo studiare la parte per il 24. Certo, devi studiarla, certo, Sergio.
1: Ah, ma c'è Sergione, c'è?
0: Sergio c'è. Se vieni anche a Guizzolo, la facciamo anche a Guizzolo, Sergio, non una parte. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più.
1: Hai dato le date e diamo il numero, Andrea.
0: Diamo di chi?
1: Il mio.
0: Il tuo.
1: Per avere info e soprattutto se ci fosse qualche attrice, attore.
0: Attore, attrice, non praticante, no? Non ci abbiamo soldi. Non praticante. Si faccia avanti. Il numero serve anche per avere maggiori informazioni sui biglietti ancora disponibili per le serate a teatro. Vada!
1: C'è da dire una cosa prima di dare il numero.
0: Attenzione.
1: Non venite lì che non avete prenotato perché rischiate di non trovare posto. Dovete per forza chiamare me prima.
0: Sì.
1: Anche per una questione di velocizzare il tutto. Cioè voi arrivate.
0: Questa è una cavolata.
1: No, è vero, io sono preciso.
0: Lo diciamo, lo sai, perché almeno chiudiamo la rassegna, insomma.
1: Certo,
0: no. Dica.
1: Il numero è questo, il mio, memorizzatelo. Sì. Anche mandandomi semplicemente un WhatsApp, io poi vi richiamo. 389.
0: Attenzione, perché c'è un gruppo di sordi. Perché ridi?
1: No, ti prego.
0: No, questa cosa è brutta che stai facendo.
1: Dai, c'è un gruppo di sordi.
0: Di sordi.
1: La vuoi dire o no?
0: No, perché mi sento cattivo adesso.
1: Io non ti guardo.
0: Se me la lasciavi dire, andava.
1: No, ora la voglio sapere.
0: No, che ti vuole ingaggiare per... per le tue battute, quindi no. No, vabbè, chiediamo scusa, siamo un cretino, dai, andiamo avanti, dai. Scusate, dai. Dopo chiamo Crizio e mi faccio tirare via l'animale che c'è dentro di me.
1: Allora, questo numero è valido.
0: Zoccolo di legno, vada! Bermuda di ferro.
1: Questo numero è valido tranne per il gruppo di sordi a cui glielo scrivo.
0: No, vedi.
1: Vabbè, dai.
0: No. Sei scorretto. Politicamente queste cose, altre radio DJ non le farebbero mai. Se battute così, non le farebbero mai.
1: Allora, segnate il numero e poi ditelo agli amici del gruppo.
0: Allora, diamo dopo il numero. Diamo dopo. Perché, voglio dire una cosa sul principe, perché non mi ha scritto un parente.
1: Ma è una foto!
0: Sì, ma mi ha scritto un parente ereditario del principe Guglielmo di Germania.
1: Ma era un altro.
0: No, era Guglielmo, è il principe ereditario Guglielmo di Germania. Ispezionava le truppe intorno al 1915. Nel 1915 c'era sta guerra e lui aveva ereditato tutto dai suoi, diciamo, predecessori, tranne la voglia aveva un altro desiderio. Uno può nascere principe ed essere quando uno è principe che voleva diventare re, aveva questa ambizione dello scettro, voglio lo scettro, voleva diventare re, quindi aveva questa, diciamo, questo obiettivo, possiamo dire,
1: certo,
0: questo sogno che nella sua vita voleva diventare re, voleva lo scettro. Non c'è niente da fare. Hanno tentato in tutti i modi di convincerlo che era meglio la trincea. E infatti l'hanno spedito in trincea proprio. I soldati, quando che è arrivato lui, che già si vociferava, che aveva,
1: si vociferava.
0: Aveva, nel 1915 aveva voglia di Carso. C'era la guerra del Carso.
1: Certo.
0: Era la guerra del Carso. E lui è arrivato e dice: vado io! E vai, se hai voglia di Carso, vai. No, allora, se continui a ridere così, sembra la battuta dall'altro è di Alberto Stanislano.
1: C'è
0: un parente.
1: Ma di chi?
0: Allora, questa voglia di Carso si intravede dalla foto. C'è una foto dove lui praticamente ha un cinturone strano che gli stringe la vita e lo prendono da dietro con la foto presa da dietro. Lui sta in posizione com'è, capito? Con questo modo svincolante dell'anga.
1: Ma che modo è?
0: E tutti i soldati che erano in trincea, tutti spalle alla trincea, proprio nessuno. E infatti gli avversari che sparavano, oh, e uscite fuori, fatevi vedere, non stiamo sparando al vento, non si muoveva una foglia, hanno vinto perché si sono resi gli altri, cioè non gli altri dopo un po' spariamo a vuoto, qua non ciccia nessuno dalle buche, non si muove niente, abbiamo finito le munizioni, è uscito fuori il principe degli altri, abbiamo vinto, e quello dall'altra parte, grazie al carso, cioè non è uscito nessuno, eravamo tutti fermi,
2: studio più.
0: La famosa battaglia del Carso, ragazzi.
1: Certo.
0: Sui libri di storia, 1915, queste storie. Siamo anche acculturati.
3: Non ci resta che ridere!
4: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: A proposito, volevo dire una cosa, che i politici, è inutile che ci credete, adesso in fase di campagna elettorale, fra un po' si vota, no? In Italia si vota ogni tot, ogni semestre, penso. Si vota. Non vi fate prendere in giro dai politici. Qualsiasi cosa dicono, non l'ascoltate. Cioè, faranno esattamente il contrario di quello che stanno dicendo. Il contrario. Non lo faranno o qualcosì. Il contrario. Scusate, ma la benzina con la Meloni doveva essere tolta, le accise doveva costare meno. Fischia, è arrivata a 3 euro.
3: Aveva fatto pure il video davanti alla pompa della benzina.
2: Davanti alla pompa della benzina. Ho fatto un video, Melone. Anche a sinistra sono ancora peggio. Non si salvano. Sono stati presi in fase di, diciamo, di maturazione. Sono prematuri, sono gente prematura. Non lo so, gente strana comunque, non capisco, vabbè, niente. Comunque, fatto sta che adesso quando parleranno voi dovete fargli le parnacchiette. C'è gente che si attacca alla televisione a vedere quarto grado, terzo grado, quelle trasmissioni bianco rosso, bianco spino, quelle trasmissioni sulla politica, che parlano, gente che si schiera o a destra o a sinistra. È una strategia. Adesso sapete che io sono ignorante come una bestia, però un po' di comunicazione me ne intendo. In televisione quando fanno il contrasto, cioè il contrasto, tu per forza ti schieri da una parte. Il cervello tuo non riesce a stare ad essere, diciamo, come si dice, neutro. Non riesce. Se tu vedi una cosa, uno che dice una cosa e uno che dice un'altra, tu in qualche modo il tuo cervello si schiera nella direzione di quello che ti assomiglia un po' di più, diciamo. Non riesce a essere neutro. È lì che ci fregano. Loro litigano apposta, lo fanno apposta, perché almeno la gente si schiera o a destra o a sinistra. Siamo fottuti. Sono strateghi. Altro che coso lì, come si chiama? Bellinguer. Andiamo avanti. Chi se ne frega della politica, comunque non gli credete. Pernacchie o ridete quando o mettete una canzone. Non li ascoltate. La pompa della benzina. Andiamo avanti. Per favore, ragazzi, dai, non scendiamo nello scurrile, che noi già siamo. E poi siamo a portata di mano. Insomma, il gasolio 2,20 è finita. Che vuol dire?
3: Praticamente c'è l'ENI e l'IP, Andrea, che hanno messo i prezzi calmierati per un mese.
2: Calmierati vuol dire che sono calmi, i prezzi sono calmi.
3: Non lo so, l'ho sentita sta parola.
2: Sì, la usano, che non c'entra niente. Non è che il prezzo che decide che si è calmato il prezzo, calmierato. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè,
3: quindi hanno messo il diesel e la benzina, lo so perché la mia macchina è benzina, 1,90 euro, che è già tanto, però per dire, al posto di 2,30 euro, allora tutti i caproni vanno a fare benzina. E l'ho fatto pure io, onestamente.
2: Sei andato con la tanica?
3: No, io no, però ho visto gente con la tanica.
2: Vabbè, allora c'è da dire una cosa, cambiamo discorso perché ti viene la tristezza, è meglio che non. Un uomo di 290 kg, cioè un Ugo e mezzo, e sua moglie di 204 fanno una caduta di 3 piani dopo il crollo del pavimento durante un rapporto. C'è la foto della palazzina. Hanno sfondato praticamente il pavimento e sono andati giù. Sono vivi. Il rapporto è finito. È finito col botto, se vuol dire. È finito col botto. Amore, hai sentito? T'ho sentito. T'ha sentito tutti i vicini. T'hanno sentito. Ammazza e botto. Vabbè, come può succedere? Voglio dire. Vabbè, scusa, 300 kg, 200 kg, sono 500 kg di roba. Cioè non è. Boom, il pavimento viene giù, non è che può, è che è da ferro, non. Vabbè, andiamo. Ciao Andrea, hai perfettamente ragione, ecco perché è meglio guardare. Andiamo avanti. Allora, per favore, ragazzi. Arrestata a 19, una ragazza di 19 anni è stata arrestata per aver costretto il fidanzato ad avere 7 volte al giorno. Lo faceva mangiare 7 volte al giorno. Questo è la notizia. E lui mangia, poi dopo già più fatta, ha chiamato la polizia, venite ad arrestare perché non è. Cioè, veramente è una roba incredibile. I poliziotti sono arrivati, sono usciti dopo 7 giorni dalla casa e hanno denunciato lui. Mamma, ma queste cose ci chiami, volete mangiare? Vi faccio da mangiare, non c'è problema. Hanno mangiato mangiato, bevuto, tutto quanto. Sono uscito dopo 7-8 giorni. Vabbè. Ragazzi, allora sono cose belle queste, non trovare queste donne che ti vogliono far mangiare tanto, certo, cioè, certo, che ti vogliono sfamare così tanto, 7 volte al giorno. Bisogna mangiare almeno 5 volte al giorno, lo sapevi, no?
3: No, non lo
2: sì,
3: sapevo.
2: Pochi pasti, cioè poca roba, però più spesso. Okay. La teoria, diciamo, dei personal trainers. Oggi come oggi c'è da dire una cosa, che se tu vai sui social, tu ti rendi conto di essere un cretino, che hai sbagliato tutto nella vita. Allora c'è il personal trainer che ti dice esattamente gli esercizi che fai, che tu hai fatto per anni male, e tu dici ma come mai l'ho fatti male per anni. Poi ti dicono, uno se perde i capelli ti dicono esattamente cosa mettere in testa.
3: È vero.
2: C'è gente che si punge la testa con degli aghi pazzeschi, con la convinzione che ti ricrescano i capelli. Certo. Oppure quello che ti dice no, metti una parrucca, ma non la chiamare parrucca, non è una parrucca, è un una cosa appiccicosa che però non si vede. Perdi i capelli, la colpa è di quello che mangi, e c'è il dietologo che ti dice no, devi mangiare così. Sei un po' in sovrappeso, poi ti dicono, uno ti dice che devi bere 3 litri d'acqua, uno dice che no, che cazzo te l'ha detto di bere 3 litri d'acqua?
3: Scritto
2: sì, cioè chi te l'ha detto che devi bere? Ieri mi sono uno, dice ma chi te l'ha detto che devi bere 2 litri d'acqua al giorno? Cioè, quindi non sai più a chi credere. Allora facciamo così, spegniamo sti social e viviamo come abbiamo sempre vissuto. I nostri nonni campavano fino a 150 anni, voglio dire, cioè non mio nonno non voleva andare giù, non risaliva con andava giù, buttavamo giù la barra, lui la saliva, 150 anni, nonno basta, i rotti varoni, cioè, e noi cambiamo 70 miliardi di malattie, non si capisce niente, siamo rovinati, no? Siamo rovinati.
0: Su Studio Più non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, nove feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale. Poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Sulle barricate invece le opposizioni, che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas. Una 50 le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua. Dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca riconoscimento per la fisica, e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. L'informazione torna più tardi.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora la canzone la tolgo semplicemente perché Achille sta fissando il video in maniera inconsueta e quindi per evitare
3: sto guardando perché comunque c'è questo ritmo qua che è un po' caraibico, capito? Caraibico con questo latino.
2: Caraibico per uno che ha preso una mazzata in testa, cioè non che caraibico, cioè
3: no
2: non,
3: caraibico allora cioè, non è quel aspetta, caraibico classico
2: dei soldi così te li do e vai soldi. Fuori dai maroni dai sentiamo. Non c'ho speech, mannaggia, mi dispiace, non
3: no sto parlando quel caraibico è classico, è tipo con il mandolino quello è
2: questo è caraibico questo è caraibico.
3: Sto accordando il mandolino, ascoltami. Accordando il mandolino.
2: Perché c'hanno il mandolino ai Caraibi.
3: Hanno il mandolin.
2: Andiamo avanti, ragazzi.
3: Sì, hanno quella.
2: È un cretino, ragazzi, è un cretino.
3: Scusami, hanno
2: pota,
3: quella.
2: Pota, andiamo avanti.
4: Non sapete nulla voi, sai qual è lo strumento?
5: Ma io non capisco veramente, ragazzi. Ma come si fa uno che continua a dire pota che non l'ha mai vista, ragazzi?
3: No, allora.
5: È possibile.
3: No padre, le spiego. Perché a casa. Allora. Allora, però mi ascolti lei e vince sempre
5: Cioè, eia, ma che è nervoso?
3: No.
5: Eia! Sono Gavino e passare col vino,
4: Salve Gavino.
5: Voglio parlare con il dismesso.
4: Con il dismesso.
3: Gavino, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Arriva dal coso, arriva dalle. Magari era in giardino lei, stava sistemando le uova.
5: Ma che i sardi sono sempre in giardino, no?
3: No.
5: Non posso stare dentro a casa. Salvo lei se la immagine in giardino.
3: No.
5: Che sono nano sono.
3: No, ci mancherebbe.
5: Allora.
3: No, lei può stare, ma ci mancherebbe.
4: Può stare.
3: Ma lei.
4: Scusate. Volevo.
5: Mi serve una mano.
3: Serve una mano?
5: Serve una mano.
3: Per fare che cosa?
5: Siccome devo tosare la pecora.
3: Allora vedi che lei.
5: Lei c'ha la mano che insomma si muove alla velocità pazzesca. Però io la tengo ferma. E lei, capito?
3: Ma effettivamente io ho la mano ferma.
5: Mi ha detto che è veloce.
3: Diciamo così che non ho l'esperienza di un parrucchiere. Perché comunque le forbici. Come
5: è andato, lui. È andato anche lui.
2: Achille fai schifo, uno ha scritto. Ma perché così questa è cattiveria, ragazzi. Questa è cattiveria. Ragazzi, cazzavolo, ma tutti che sono diventati papà, mamme, tutti. Come si dice?
4: Genitori.
2: È nato mio figlio, puoi fare gli auguri a mia moglie? No. Come la sento, non auguri Luisa, auguri Luisa. Luisa di solito non occhio, vabbè, comunque vabbè, non c'entra niente, il mio cervello malato. Va bene, vabbè, è commosso, cioè posso capire anche io quando è nata mia figlia, insomma, tutti commossi. L'uomo si commuove, piange, insomma. Io mi ricordo 10 anni fa, un mio amico è uscito fuori proprio piangendo, proprio urlando è maschio, piangeva e correva, è maschio. Non siamo più tornati in Thailandia, andiamo avanti. Achille non arriva a 100, non arriva neanche a 80, che sono
3: Comunque io mi ricordo una cosa simile nelle vie di Amsterdam. Nelle vie di
2: Amsterdam. Anche tu sei uscito fuori urlando è donna!
3: Piangeva.
4: Anche io stai dicendo che quando sei andato ad Amsterdam tu è l'unico caso dove le vetrine erano chiuse.
2: Veramente, dopo che è andato lui hanno chiuso le vetrine.
3: Premessa che io ho visto Van Gogh, io ho visitato il museo di Van Gogh.
2: Lascia stare Van Gogh, lascia stare che non fa per te sta cosa.
3: Ho visto Van Gogh, il museo dell'Hanniken,
2: è una birra per ubriachi. Cioè, se sei ubriaco ti puoi bere quella birra che non è Hanniken ma Hanniken. È una cinese. Quindi se sei ubriaco, se poi prendi l'Hanniken. Io veramente volevo bere, non rompere il coglione.
3: E mi ricordo che nel passeggiare
2: ad Amsterdam, ti sei imbattuto nella via delle vetrine.
3: A un certo punto dice:
2: ma con chi eri? Con tua madre?
3: No.
2: Non guardare che ti fanno male quelle cose. Che poi non spegni più la luce in cameretta. Dai.
3: No, eravamo io e i miei amici, quindi la compagnia.
2: Sì.
3: E va, avevamo 21 anni, secondo me, ad Amsterdam. E niente, camminiamo. Dai, andiamo lì, andiamo nella via.
2: Allora, c'è la pubblicità, ce la racconti dopo. Va bene, ce la racconti dopo, perché alla fine facciamo tardi e non. Comunque non hai speso niente tu, no? Sicuramente non hai.
3: No, guardato, basta.
4: Guardato!
2: E ancora vive di quei ricordi.
1: Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il

0: così.
1: Radio 60 70 80.
2: Quindi il programma si chiamerà Tre fulminati e una gamba. Ugo ha confuso il come si chiama? Il cortisolo?
3: Cortisolo.
2: Sì, con le costine. con le costine di maiale. Ma. No, ma se parli con lui, lui non mangia, non mangia niente.
3: Ma cerco di mangiare il giusto.
2: Aspetta, che c'è il dietologo.
3: C'è il dietologo.
2: Sentiamo. Pronto, dietologo?
4: Chi è?
2: Aspetta, che non l'ho messo. Buongiorno, come sta? Buongiorno.
4: Bene, grazie. Sì. A proposito di Ugo, sì, ieri ha fatto un record.
2: Cioè?
4: Ieri ha presentato il pensionamento di un personaggio per la prima volta in radio.

0: Ah, ha fatto un record, è un record.
1: Ah sì, lui ha detto che è un record, è la prima volta che una radio si presta a queste cose qua.
0: È vero. Ok, sì, sì, vabbè, perché questo ha pagato, uno ricco, povero, non se lo può permettere, non è?
1: C'era il top, e allora ho cominciato con buon pomeriggio Italia!
0: Eravamo in diretta,
1: che si è diventato un po' claudicante nella gamba.
0: Sì, può essere, è la voce che la fa un po', sì, per punizione forse, non lo so.
2: Certo.
1: Boh,
0: ma non c'è nessuna massima stamattina, niente, non.
1: Allora. Camminando,
0: sì?
1: La gamba gli fa male.
0: Sì.
1: E quindi cosa deve fare?
0: Deve stare sedere, ok. È finita.
1: Finita.
2: Ma che massima è?
0: Ti saluto, spero di non sentirti mai più.
1: Buongiorno Ugo.
0: Buongiorno, arrivederci.
2: Scusa.
0: Non ho capito, non era pronto stamattina. Non era pronto. Mi sono trasferito da poco in questa bellissima città. Cerco una donna per prendere un caffè insieme e poi sposarci. Senza impegno. E tra 9 mesi nascerà un Kimbo. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, è bella la battuta. Caffè insieme, poi ci sposiamo. Tra 9 mesi nasce un bel Kimbo. La battuta non è mia, è di Lucia Ruberti. Che
2: salutiamo. Ma chi è?
0: Comunque, questo si è trasferito sicuramente a Venezia. Perché con quello che costa il caffè a Venezia, per prenderlo devi sposarti, aprire le buste e con i soldi prendi il caffè. Altrimenti non ce la fai. Capito? Non è impossibile. Mamma ragazzi, siamo a corto di uomini. Le donne si lamentano, dice che non ci sono più uomini, è pieno di uomini. Diciamo, quelli che piacciono all'amica non piacciono a te, diciamo, non, come si dice? Quelli che ci sono non ti piacciono. Ma gli uomini ce ne sono di uomini. Non ci sono più uomini. Il bar è pieno. Dai, alle 7 di mattina in un bar e vedi quanti uomini ci sono che vanno a lavorare, vai. Bene, se cerchi il manager coi soldi che ti mantiene, vabbè, quelle ce ne sono meno. E anche un po' meno fessi, diciamo. Stanno diventando meno fessi.
3: Non ci resta che ridere!
4: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Scusa Andrea, posso salutare la figlia Sara che è single? Ciao sì, Sara, vabbè, è stato bellissimo sì, ieri, grazie.
3: È stato bellissimo, sembra che
2: no, è la festa.
3: Ah, ecco. La ma festa. Una così, ma potrà mai guardarti, sinceramente, ma
2: invece andiamo molto d'accordo.
3: Sì, vabbè, per l'organizzazione.
2: No, stamattina mi segue anche
3: sui
2: social.
3: Certo, sì, sì, ti segue sui social.
2: Mi ha scritto anche Luca stamattina,
3: sì, il padre.
2: Festa,
3: perché cioè mia figlia ti segue? Cioè cosa ha fatto? Gli hai dato una droga ieri? L'hai drogata? Sembrava sana. Adesso tu, io ti voglio bene, Ugo, però bisogna che ti parli sinceramente.
2: No, ma io scherzo su me stesso, lo sai che non avrei possibilità, no?
3: Non hai possibilità con nessuna donna al mondo.
2: Ma che nessuna donna?
3: Cioè, non,
2: ma scusami.
3: O ti sistemi un attimino, oppure non.
2: Ma no, io guarda, Andrea, io sono di quelle. Io dico una roba. Se
3: e
2: uno
3: rimarrai solo, sarai il classico.
2: No, se uno piace per quello che è. Non per cosa esterna fuori, chiaramente
3: in Cambogia devi andare, allora devi andare in Cambogia, secondo me lì dove gli piacciono le cose un po',
2: aspetta,
3: dove c'è il sumo lì, aspetta, come si chiama lì, secondo me qualcuna anche normale ti prende in considerazione. Vabbè, allora stamattina non c'è, mentalmente provato no, mentalmente provato è in strada, sta arrivando,
2: ma viene
3: poi si ferma, ma si ferma a prendere il cappuccino, solite cose, insomma, Catavolo, ma tu che sai tutto, già siamo partiti male, io non so niente, ragazzi. Qual è la partita di calcio più sporca della storia? La partita di calcio più sporca. Che vuol dire sporca?
2: Non lo so, è finito il messaggio, non lo so.
3: È una domanda. La partita di calcio più sporca della storia. Lecco Benfica, cioè non. No, sono due squadre. Giocata. La partita è stata giocata al Bentegodi. Lecco Benfica al Bentegodi di. Non mi ricordo di dove. Di Verona, forse.
2: Verona.
3: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non mi fate queste domande che poi dopo scendiamo sullo scurrile e non va bene. Non, anche se sono due squadre. Lecco Benfica sono due squadre di calcio.
2: Sì,
3: Benfica è portoghese e Lecco è di Lecco. Serie B, Serie C, insomma. Allora, attenzione a Como, che è vicino Lecco, giusto?
2: Credo di sì.
3: Ah, non sa le cose.
2: Ma scusa, niente. Allora, Como è qua. Como è vicino alla Svizzera, no?
3: Ma che vuol dire è qua?
2: No, guardando la mappa, c'è cioè la cartina.
3: Ma quale mappa?
2: La cartina dell'Italia.
3: Ma dove sta la Martina? Non c'è.
2: La immagino.
3: Ah, la immagini. Tu immagina le cose, no? Cambio del mondo di immaginazione. Vada.
2: Se Como è qua ed è vicino alla Svizzera, sì, Lecco è leggermente sotto, credo.
3: Vabbè, comunque siamo vicini. Dai,
2: sono
3: se tagliamo la cosa, se no andiamo avanti, un'ora e mezza. Como, ospedale Sant'Anna, mi hanno rapito, ma è ubriaco dentro uno sgabuzzino. Praticamente questo dentro l'ospedale ha bevuto non si sa cosa, non qualche flebo fatta bene, shakerato, insomma si è imbriacato, si è nascosto, cioè chiuso da solo dentro uno sgabuzzino e ha cominciato a urlare m'hanno rapito, poi si è preso a pugni con un rasta magro, il mocio,
2: ma ti prego,
3: mi tiene fermo questo rasta magrissimo, mi sta prendendo a secchi in faccia,
2: ma
3: ragazzi
4: Catavolo Show su Studio Più.
3: Catavolo, il tuo cervello non funziona.
2: Oh.
3: Manco il tuo però,
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di HPV e tumore del collo dell'utero. Lo facciamo con Ilaria Sabatucci, che è ginecologa e oncologa di Humanitas San Pio X. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, cos'è l'HPV?
5: HPV è un virus, Human Papilloma Virus. Un virus trasmesso sessualmente che si localizza all'interno delle cellule del collo dell'utero per la donna, del pene nell'uomo.
4: Allora, c'è la vaccinazione ora per sia ragazze che ragazzi, no? Quando sono adolescenti, adesso non mi ricordo l'età, 11 anni, finalmente anche i ragazzi sono stati coinvolti in questa vaccinazione. Perché innanzitutto anche i ragazzi e non solo le ragazze?
5: Perché anche i ragazzi, perché è una malattia sessualmente trasmissibile, quindi chiaramente viene passata dall'uomo alla donna e viceversa. È vero che l'uomo è più spesso asintomatico, i tumori del pene sono estremamente più rari rispetto ai tumori della cervice uterina, ma esistono, come esistono i tumori della testa e del collo, della parte della gola, come quelli dell'ano. Sono tutti tumori, nella stragrande maggioranza dei casi, HPV relati.
4: Si dice spesso che l'HPV, il vaccino contro l'HPV, fa 11 anni generalmente perché ancora non è iniziata l'attività sessuale, no?
5: Esatto, è più efficace quando erogato prima del primo rapporto sessuale, ma questo non vuol dire che non sia indicato dopo l'esposizione sessuale, tanto che ad oggi in Regione Lombardia è offerto gratuitamente a ragazzi e ragazze fino ai 25 anni, ma c'è indicazione a farlo per uomini e per donne fino ai 45 anni.
4: Come funziona il vaccino HPV? Se sono positivo all'HPV, che è un insieme di numerosissimi virus, alcuni che sono tranquilli e altri che sono molto cattivi, si può fare lo stesso? Si deve fare lo stesso?
5: Si può fare lo stesso. La gamma di virus HPV conta oltre 100 virus, alcuni più aggressivi, più ad alto rischio di sviluppare una neoplasia maligna rispetto ad altri, altri invece per esempio danni condilomi, che sono un'altra piaga. Si può fare lo stesso anche se ho sviluppato una lesione precancerosa o addirittura ho avuto un tumore HPV relativo.
4: Uno studio molto importante che è arrivato dall'Australia ci ha spiegato che il tumore al collo dell'utero potrebbe praticamente diventare estremamente raro se tutte le persone, tutte le donne in questo caso, si vaccinassero con HPV. È una situazione che anche voi caldeggiate, quindi?
5: Assolutamente sì. Australia e Svezia sono stati due paesi che di recente hanno presentato i loro dati frutto di una campagna vaccinale estremamente aggressiva ed importante. Sono stati bravissimi, hanno vaccinato gran parte della popolazione e questo gli ha fatto registrare una riduzione drammatica, importantissima, dell'incidenza di nuovi casi di tumore della cervice uterina. Obiettivo dell'OMS è eradicare il tumore della cervice uterina entro il 2030 nel mondo. Non ci arriveremo, ci arriveremo più avanti, ma ci arriveremo aderendo alla prevenzione primaria, ovvero alla vaccinazione, e poi alla prevenzione secondaria, ovvero il pap test.
4: Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, c'è uno che mi ha mandato un ciuffo di mais. Praticamente la pannocchia, quando fa poi il ciuffo, fa una sorta di. Sembrano i capelli di Achille. Sembrano i tuoi capelli. No. È un ciuffo di mais.
3: Ciuffo di mais.
2: Tu sei una pannocchia.
3: Quello lì è quando cresce.
2: Quando cresce.
3: È quando ancora acerba.
2: È acerba, sì.
3: Prima di far venire fuori il giallo, io di pannocchie ne ho
2: assaggiato.
3: No, erano late. Mi ricordo.
2: Ho avuto paura per un attimo.
3: No, mi faceva sgranare. Annullare le pannocchie.
2: Non ho capito, scusa.
3: Mi ricordo il bellissimo gioco estivo.
2: Sì.
3: Nel mio vicolo. Alle elementari.
2: Ma chi ti faceva sgranocchiare le pannocchie?
3: Era Nini, la stessa signora che quando andava di là il pallone ce lo bucava. Lei ci bucava il pallone. Poi
2: ma con la pannocchia ve lo bucava?
3: No. Andava di là il pallone, quindi sì. Se eri fortunato, se lo vedeva una delle figlie, prendeva il pallone e te lo ridava. Se lo vedeva lei,
2: te lo bucava
3: vabbè, proprio.
2: È un classico delle vicine di una volta, si poteva fare.
3: Si poteva fare.
2: Però
3: sì,
2: poi adesso ti arrestano, ti mettono un pallone. Però una volta sentivi. C'è uno e quello più vicino al giardino l'ha bucato! Pure questo! Vabbè, comunque.
3: E dopo c'è la cosa bella, era per assurdo.
2: Ma che c'entra con le pannocchie? Ti facevano sgranare le pannocchie.
3: Perché lei era la stessa donna,
2: sì,
3: che poi, non so per quale motivo, d'estate, cioè comunque lei ci bucava i palloni. E poi c'era questo rituale.
2: Sì.
3: E lei praticamente aveva i conigli.
2: Sì.
3: Aveva tutta una serie di conigli.
2: Quanto dura il racconto?
1: Parla della pannocchia!
2: Infatti, ti faceva sgranare le pannocchie perché?
3: Ti spiego, perché c'avevi i conigli.
1: E okay? Che c'entrano i conigli?
3: Lei macinava le pannocchie,
2: il mais.
3: Per dare da mangiare ai conigli.
2: Che gli dava la polvere di mais?
3: Perché
2: non c'erano i denti i conigli?
3: Sì, magari gli faceva.
2: Il latte
3: al mais, ma non lo so.
2: Il latte al mais.
3: Ma cosa vuoi dire?
2: Il mais
3: in polvere soffiata.
2: Comunque tu hai sgranato le pannocchie.
3: Tutti lì.
1: Senza mani però,
3: No, mi ricordo. Vesciche sul pollice.
2: Sai, belle vesciche sul pollice.
3: Fratello, allora partivo con il pollice.
2: Ma dove mai usate le mani? Dai.
3: Mi ascolti? C'era la tecnica del pollice, poi c'era la tecnica. Così, no?
2: Sì, sì. È lì che hai sviluppato la tua laurea.
3: Sì.
2: Così che è diventato veloce con le mani.
3: No,
2: sgranando le pannocchie.
3: Facevi prima.
2: Sì, certo.
3: I primi li stappavi col pollice.
2: Non possiamo andare avanti. Non possiamo fermarci su una cosa che fa. Dai.
3: È la tecnica dello spannocchiamento.
2: Sì. Allora, ragazzi, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere, che è meglio, ragazzi. Altrimenti veramente qua ci arrestano. Allora, chiudiamo. Appuntamento rimandato a domani. Oggi l'abbiamo sfangata. In qualche modo l'abbiamo sfangata.
3: Sì,
2: lunedì.
3: Sì.
2: Io volevo leggervi questa cosa che mi fa troppo ridere, però non so se facciamo in tempo. Parenti serpenti colpisce, leggo solo senza fare la battuta perché la battuta l'hanno già fatta loro, colpisce la zia con un piatto di porcellana che reagisce sferrandogli una coltellata al petto. Aspetta, interviene il nonno che cade, si frattura il femore, mentre la nonna prende a bastonate il nipote, quello che aveva tirato il piatto. Questo praticamente si è distrutta una famiglia. Completamente. Per, e il giorno dopo hanno mangiato un piatto di orecchiette perché non è. Va bene, dai, è una roba incredibile. Mi fa ridere il fatto che questa picchia il nonno che arriva si scivo, pam, frattura. La zia che poi da bastonate quella ha lanciato il piano, fantastico. Io vorrei una famiglia così, ragazzi. Rissosa, mi sarebbe piaciuto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Quindi faremo le magliette di tutti i paesi che ci scrivono la mattina, per esempio, che ne so, Arco ci scrive stamattina, allora faremo magliette per il mese di questo, che mese è?
3: Ottobre
2: faremo Arco I love you. Arco, I love you. Vabbè. Va bene, buongiorno, aggressivo passivo.
3: Ma perché?
2: Tu sei come il pollicione, come si dice, l'emoticon del pollice su, come si chiama?
3: Il pollice
2: quello su. È un'aggressione passiva.
3: Ma cos'è?
2: Sì, allora, dalla generazione, diciamo, quella giovane, i giovani, il pollice lo reputano un'aggressione passiva.
3: Ah,
2: penso, adesso non sei sfigato, insomma, il pollice dà un senso di, se uno ti risponde col pollice, diciamo, è una serie di, cioè, sì, ok, oppure o sono ok, come si dice, sono ok ma sono vecchio,
3: okay
2: ma sono vecchio, sì. Perché il pollice lo usano i vecchi come noi, oppure pollice per dire sì, ma ti spaccherei la testa, capito? Cioè, vabbè, vedi, stanno arrivando I love lembro, suona un po' male, però infatti ho sbagliato anche, spezziamo una freccia in favore degli abitanti di Arco. A favore degli abitanti di Arco, questo è un arcaiolo, come si chiamano gli abitanti di Arco, lo sai?
3: Le frecce,
2: no, vabbè, sì, dei colori adesso, Lecco, I love Lecco, per esempio, vabbè, state scendendo nel solito, come al solito, io ero un po' più alto e voi siete scesi a basso. Va bene, allora, chi siamo? Ci presentiamo, perché mi sembra giusto, sono le 7 e la gente vuole sapere chi è questo che parla così a vanvera. È colui il quale il 10 di ottobre, per chi non mi conoscesse, non mi avesse mai visto dal vivo, si esibirà in una attrazione circense insieme all'uomo leone, che non sei tu, l'uomo leone, sorry. L'uomo leone è Achille, che c'ha la criniera, sì, leonesca, mm-hmm. E il, come si chiama, l'ippopotamo, l'ippopotamo, quello dei pannolini, come si chiama? Quindi faremo questo numero circense, Ugo verrà sparato al posto della donna dal cannone, e Achille farà lo stantuffino da prendere fuoco, sai, quella cosa, la paglia che esce fuori dai fuoco, parte Ugo. Il 10 di ottobre allora, i nostri spettacoli a teatro, diciamo, sono un po' strani, se non quest'anno sarà un po' ancora più strano, preparatevi al peggio, cerchiamo sempre due attori fino alla fine.
3: Io ti ho girato il numero di una signora ieri.
2: Ah, allora adesso così me lo dici, ma non l'hai detto?
3: No, non a te, una signora a cui ho girato il tuo numero, ora te lo leggo.
2: Non mi ha chiamato, però non m'ha chiamato.
3: Allora aspetta, al massimo ti giro il numero.
2: Girami il numero.
3: Buongiorno, sono Anna Laura, sono un'attrice teatrale.
2: Ah.
3: Chiedo info per lo spettacolo.
2: Va bene, interessante.
3: Poi ti giro il numero.
2: No, giramelo subito.
3: Aspetta.
2: Dopo lo giro. Cerchiamo anche due o tre attori, attrici, insomma.
3: Ma quanti siamo?
2: Praticamente siamo io, te e Achille. Gli altri ci hanno dato buca tutti. No, forse c'è Sergio,
3: Sergio.
2: Uno è rimasto. E gli altri ci hanno dato buca. Quindi, se volete, insomma, fino al 10 tendiamo, insomma, se no cambiamo commedia, insomma, cambiamo spettacolo fino all'ultimo, diciamo. Allora, per avere maggiori informazioni su la candidatura alla nostra spettacolo, dovete chiamare il numero che adesso darà Ugo l'impressionato, ma la cosa importante è fai la faccia da impressionato, altrimenti non, ecco, l'uomo che attraversa la strada e dice: ma come mai non ci sono macchine? Come mai? Volevo essere investito, ma non c'è anche una città, Benfica, che Benfica è non so, è in Portogallo, no?
3: Non lo so,
2: è una squadra di calcio, anche Benfica, siete veramente scurrili, è il love Benfica, non me l'aspettavo io questo, non me l'aspettavo. Vabbè, possiamo chiudere questa cosa con I love you, per favore, grazie. Allora, lo spettacolo si terrà il 10 di ottobre a Bedizzole, in provincia
3: a Guidizzolo
2: infatti sbagliavo a Guidizzolo, in provincia di Mantova. Mantova, quindi ripeto, lo spettacolo 10 ottobre Guidizzolo, Peggio di Mantova, ci sono ancora un po' di posti se volete, e se volete, qualora lo vogliate, ancora meglio, senti qua, noi il 16 siamo vicino ad Arco, a Trento, a Rovereto, quindi I love Rovereto, certo. Il 16 di ottobre, mentre il 24 di ottobre siamo a Bellaria. Quelli di Bellaria pensano che sia ancora estate, quindi sì, se stanno un po' più leggeri, diciamo, non,
3: sì, sì, sì.
2: Ma sappiate che arriva il freschino, quindi ma ci vediamo il 24, vediamo, un po' più là abbiamo fatto apposta, perché c'è ancora mare, gente va dal mare, poi andare mal di gola, quasi, vado a teatro, che fa più caldo. Allora, 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre Rovereto, 24 ottobre Bellaria. Per avere maggiori informazioni chiamate Ugo al numero che adesso darà, e serve questo numero anche per l'attrici e attori che vogliono esibirsi insieme a noi nel numero circense. Vada
3: 389 83 34 825. Il numero lo trovate anche sulle locandine che trovate ogni giorno sui nostri social.
2: Quando parla così, però, ragazzi, viene quasi un voglia di veramente I love Home. I love Home. Scusa, ho sbagliato. Home. I love Home.
4: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, Goti TV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cari amiche ed amici all'ascolto, se siete sintonizzati su di noi, non siete parte dei 6.957.000. A buon intenditor, poche parole, ma tanto tanto appassionati di grande buona musica. E Radio 60 70 80 fa di questi 30 anni un potpourri continuo di canzoni di grande successo, mixate e non, veramente da divertirsi. E poi ogni tanto vi spara lì anche una bella hit parade. E sottoscritto, che risponde al nome di Bruno Righetti, ha il compito di condurvi in mezzo a queste classifiche per i prossimi 10 minuti. Questa volta cosa abbiamo fatto? Fammi dare un'occhiata. Siamo nel 1966, dicevamo, e a quell'epoca in classifica c'erano anche i Rocks, poi vi parlerò del resto, con una canzone dal titolo Che colpa abbiamo noi. Ma come molte canzoni di successo dei Rocks, che comunque avevano un signor repertorio proprio, erano delle cover. Questa sicuramente una delle regine delle cover. Il titolo del pezzo è Cheryl's Going Home e l'originale era cantata da Bob Lind. C'era.

the things I have. Cheryl's Going Home, canzone di Bob Lind, in Italia era in classifica in quell'ottobre del 1966 con l'interpretazione di dei Rocks, un gruppo che fu veramente importante qui da noi, un gruppo di tendenza, era il gruppo più famoso del Piper, sì, avevano comunque un ottimo repertorio personale, ma hanno i più grandi successi li hanno ottenuti con le cover. Una di queste era la canzone che abbiamo appena sentito, originale di Bob Lind, ma che da noi era stata interpretata dai Roxy in italiano con il testo di Mogol e faceva Che colpa abbiamo noi, con un ottimo successo di pubblico e anche di vendite. Si trovava in quel periodo al quinto posto in Hit Parade, una Hit Parade italiana di cui vi parlerò sul finire della trasmissione, perché adesso dobbiamo andare in America. Andiamo in America dove al decimo posto c'erano le Supremes, ricordate il gruppo vocale di Diana Ross, poi vi dirò anche i nomi delle altre due, e la canzone che andiamo a sentire era proprio questa, You Can't Hurry Love, che qui ascoltiamo nella versione di Phil Collins.

0: Questo brano fu portato al successo dalle Supremes nel 1966, lo portarono veramente in alto, le proiettarono nelle zone di vertice della hit parade di Billboard di quegli anni e fu ripreso poi negli anni 80 dall'appena ascoltato Phil Collins. You Can't Hurry Love, Cindy Birdsong, Mary Wilson e Diana Ross, queste erano le componenti delle Supremes, ve lo dovevo. Un'ultima occhiata prima di chiudere l'appuntamento alla classifica italiana di quel tempo vedeva al primo posto Strangers in the Night di Frank Sinatra, gli Equipe 84 che si contendeva il ruolo di interpreti del beat proprio con i Rocks in quegli anni, Bang Bang la canzone che abbiamo ascoltato, i Dick Dick sognando la California, Gianni Morandi Notte di Ferragosto era al quarto posto, e i Rocks appunto con Che colpa abbiamo noi al quinto, Little Tony con Riderà, suo grande successo, gli Stones con Paint It Black che riprenderemo sicuramente in uno dei prossimi appuntamenti, Cher dagli Stati Uniti con Bang Bang, Nina Sono come tu mi vuoi al numero 9 e i Beatles chiudevano al decimo con Yellow Submarine, questo per ricollegare un po' le cose. L'appuntamento con quest'anno si chiude, quindi chiude il sipario sul 1966, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo blocco in cui entreremo tuffandoci nel 1976. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia, riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto, colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente, dall'inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più, e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Rocco, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: C'era una volta Hit Parade. Signore e signori all'ascolto, benvenuti. Siete pronti? Grande musica nei prossimi 10 minuti. Giù il gettone.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

E questa era veramente una canzone con vai col gettone via di autoscontro, perché a quel tempo era la metà degli anni 70, andò veramente fortissimo e cominciò a segnare l'inizio dell'era delle auto saltellanti. Poi vi spiegherò che cosa sono. Nello stesso tempo in America c'era invece un'altra canzone che aveva preso il cuore delle persone e lo prese anche poi qui da noi. Ribadisco, siamo nel 1976 e adesso faremo una spremuta di dolcezza insieme a questo meraviglioso If You Leave Me Now dei Chicago.

0: Questi ragazzi, signore e signori all'ascolto, a cavallo degli anni 80, 70, 80, sono stati dominatori assoluti in America, che divenne per loro la classifica di Billboard territorio di conquista, sia come singoli che come dischi. Pensate un po', ne hanno venduti più di 100 milioni e sono stati quelli battuti soltanto dai Beach Boys per quanto riguarda i volumi di singoli prodotti e stabilmente posizionati nella hit parade, nelle zone di vertice. Che posso dire, questa era una dolcissima If You Leave Me Now, sicuramente uno dei pezzi più conosciuti di questo gruppo americano, che ha preso il nome dalla città nella quale si formarono, cioè Chicago. Io come al solito vi ringrazio per l'ascolto che avete dato fin qui, noi ci ritroviamo nel prossimo blocco, lasciamo il 76 per andare nuovamente negli anni 80, sarà 1986. A tutti grazie per l'ascolto e a presto da Bruno Reghetti, ciao.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano 3 morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno 2 vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che 2 navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
1: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Michel Rocul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Gioco, set, match, il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorno in campo. Adesso si ferma appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Raccontare il 1986 in questo periodo non è stato facile, perché eravamo di fronte a un'invasione di musica d'oltreoceano che piaceva tantissimo, un panorama sterminato di artisti da poter sentire. Ho scelto anche questa volta, visto che lo spazio è quello, 10 minuti come sapete, le solite due canzoni che rappresentano una la classifica italiana e l'altra quella americana. Due donne ma tutte e due americane. In Italia una la classifica italiana e l'altra quella americana. Due donne, ma tutte e due americane. In Italia,

La grande abilità di questa artista americana è sempre stata quella di sapersi contornare di personaggi di primissimo livello, alla produzione, alla composizione, nelle coreografie, nella realizzazione dei dischi, nelle realizzazioni dei tour, insomma, un gigante. In quell'epoca era al terzo posto in classifica, come dicevo prima, con Papa Don't Preach, da quel 33 giri fortunatissimo comunque, dal titolo True Blue, è chiaro che parlavo di Madonna. Un'altra artista della famiglia Jackson, un'altra dei miti musicali americani, governava invece la hit parade degli Stati Uniti, e il pezzo era When I Think of You, Janet Jackson.

0: Esatto. Pensate, aveva soltanto 20 anni quando Janet Jackson pubblica il suo album Control, che è importantissimo perché dopo i primi due dischi che non hanno avuto particolare successo, anche perché l'invadenza del padre Joe era persino eccessiva e quindi non riusciva a far esprimere le energie che invece Janet aveva dentro di sé, e quindi con l'arrivo di questo disco che coincise con il licenziamento del padre e con l'affidarsi alla produzione di personaggi come Jimmy Jam e Terry Lewis, con i quali collaborerò per i successivi 30 anni, insomma cambiano le cose, cambiano, e arriva il grande successo, arriva addirittura al primo posto in America con questa When I Think of You. Parleremo di Janet Jackson sicuramente in futuro ancora, per adesso lo spazio che era a nostra disposizione finisce qui. Io vi ringrazio tutti e tutte per l'ascolto che ci avete dato, ci rinnoviamo al prossimo blocco. Il prossimo blocco si torna negli anni 60 e sarà 1967 da Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano 3 morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno 2 vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che 2 navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
1: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Mikel Rokul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Gioco, set, match, il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorno in campo. Adesso si ferma appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

cosa mi è successo questa mattina. Ciao a tutti da Pierangelo. Questa mattina sono stato per un paio d'ore con un mio amico che è un amico caro che si chiama Flavio, che saluto, che è troppo forte, balbuziente, e allora oggi ha avrò dei piccoli problemi di espressione. Oh mamma mia, mamma mia. 351 351 1000. Speriamo di farcela qua.

0: sono fantastici, oh mamma mia, no, non ci credi, tu, no.
1: È lo stesso problema che ho io, però tu ce l'hai per gli... io ho 50 anni e sono l'Umberto, cavolo, fa delle tartagliate, hai capito, quando si incastra non si muove più. Ciao, grande Pier, buona giornata.
0: Qual è il problema? Quando si incastrano non ne vanno più a capo. Ciao,
2: sì, Pierangelo, tutto posto dal bosco, dai, siete fantastici, bella musica sempre dei nostri tempi. Ciao, un augurio a tutti.
0: Questa mattina per dire Pierangelo ci ho messo 10 minuti. Ciao Pippi. Ho capito. No, ma poi, allora, frequentare queste persone, pare che sono amici da 50 anni, perciò non ci sono problemi, anche noi se scherziamo. Beh. Ma sono contagiosi. No, prova tu a starci insieme 2 o 3 giorni.

0: Questo non ho ancora capito neanche io, Luca.
1: Buongiorno Pier, Luca da Venegono. Non ho capito bene, se il tuo amico balbettava e ti ha influenzato o vi siete ubriacati?
0: Non l'ho ancora capito neanche io. Musica che gira intorno. Oh sì, sì, sì, signor. Facciamo finta di niente, dai, tanto io sono abituato qua.
2: Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Mi faresti sentire un pezzo dei Cutting Crave? I just did your arm. Spero di averlo detto bene in inglese. Ti ringrazio tantissimo, buona giornata.

0: Il Catching Crew con I Just Did In Your Arms. Non fate tanti furbi, anche lei fa.
1: Buon pomeriggio a te, Pierangelo, e a tutti. Dai, innanzitutto è fantastico incominciare sentendoti così, con questo sorriso che sicuramente ci dà sempre la carica. Oggi, guarda, ti vorrei richiedere una coppia un po' particolare, però a me piace tanto. È la grande Diana Ross con Iglesias e la canzone è All... aspetta, che non mi ricordo più il titolo. All of You. Grazie, grazie, un grande abbraccio da Fabiana. Ciao Pier.
0: Stammi bene.

0: Yes, Universas Generals, all of you. Non farmi ridere, per piacere. Fai bravo,
1: buon pomeriggio. Potrei sentire i kkkk, no? It's war.
0: Vedi che c'è una signorina che mi ha detto, c'è un mio amico che balbetta quando fa l'amore, no? E che cazzo dice? Quando fa l'amore come fa? Va a balbettare.

0: Che pezzo questo, Ivan? It's a war di Cannon. Guardiamo cosa si è fumato questo.
1: Grande
0: dal Maracaibo.
1: Buon
0: vediamo.
1: Saluto dal Maracaibo. Allora, oggi un clima alpino. Una bella mattina,
0: alpino,
1: con nuvole, senza tanto sole, perché ieri è stato l'inferno. L'inferno completo.
0: Che è successo?
1: Non si poteva stare nella strada. Fumava la strada alle 12 del mezzogiorno.
0: Così che la strada.
1: si avvicina un giorno tranquillo in casa.
0: Meno male.
1: Senti, cercatene una di Mina. A vedere quale fai suonare. Un salutone.
0: Vediamo. Fumava la strada.

0: Ma no, non esiste, no?
1: Pier, secondo me gli dice: "Vè, vè, vè, vè, vè". Eh? Fatto.

0: c'è il cane che mi guardava
1: ma
0: male.
1: Mi ha detto ma telefonato, mi ha detto di dirti comunque che al di là che tartaglia, lui ha sempre avuto le donne più belle del gruppo, è vero. È vero. Tuttora sua moglie è bellissima, hai capito? E nonostante abbiamo tutti ormai una certa età, passiamo gli anta, hai capito? Però lui sempre ha avuto le donne più belle, questo è vero. Oltre che anche lui ha un bel aspetto, hai capito? Allora mi ha detto di dirti anche questo. Ciao Pier, ciao.
0: Sì, vabbè. Grazie per avermelo riferito. Grazie. No, sono inimitabili, davvero. Mamma mia, quello là Maracaibo si mette a far fumare la strada, siamo a posto.
2: Io più che altro non pensavo che sceglieva una canzone di Mina, ma sicuramente con tutto quel fumo ci voleva una bella canzone di Peter Tosh. Ma che campas! C'è nebbia in Val Padana.
0: Ma siete fuori pieno. Questa la mandiamo a Maracaibo, questa. Mandaci

0: Ma poi mi vengono gli attacchi di ridoline e non finisco
1: ciao,
0: più.
1: Ciao, piccola barzelletta. C'è un compagno che ha problemi di pronuncia come quello di stamattina, che incontra una fanciulla. Nel mentre fa go go go go go go e dice godi, no, go go, ma godi, no, go, go le balle nel cassetto, ciao Gabriele, metti una canzone.

0: Succedono delle cose strane. Allora, che ore sono? Le 16:30? No? No. È presto ancora, è presto, presto. No, sono le 15:20, Cioè. Dov'è questa bella signorina?
1: Ciao,
0: come si chiama?
1: Sono Elsa e volevo dedicare a tutti quelli che sono il rosso e no, profondo rosso. Ci vuole Magnifici Goblin e buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Come hai detto che si chiama? Elsa? Occhio qua, eh.

0: 60 70 80 live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Lo ricordate sto pezzo? Meno male, fantastico, no? Allora, mettiamo Mad World. Guarda.

0: Questa mattina ne abbiamo parlato, Marco, di questi disguidi che possono esserci in cucina.
1: Ciao,
0: no?
1: Infatti, ciao a tutti, sono sempre io, Marco il cuoco, giusto per farvi capire. Oggi mi hanno chiesto una bruschetta con sopra la mozzarella della pizza. Ho detto pure, guardate che secondo me, gli ho detto pure al cameriere, guardate che secondo me non è una buona scelta. Comunque dopo gliel'ho fatta, è andata a tavola e è tornata dicendo no, ma io la volevo sciolta la mozzarella sopra la bruschetta. Dai, ma vi rendete conto? Ciao a tutti.
0: Marco, fa parte del tuo lavoro, no? Ogni tanto rompersi anche le balle. Vabbè, come fai a sciogliere la bruschetta? Cioè la mozzarella sulla bruschetta? Come hai fatto a scioglierla? Non lo so io, vabbè. Allora, io devo fare un messaggio importante, perché me lo chiede una nostra ascoltatrice che è Francesca. Io lo faccio volentieri, Francesca. Allora, buongiorno innanzitutto, vorrei chiederti un favore se possibile. Se ricordi, dovrei fare la risonanza magnetica al cranio. Purtroppo, essendo claustrofobica e soffrendo di attacchi di panico, dovrei farla in sedazione. I dottori mi hanno prescritto così. Purtroppo non riesco a trovare una struttura che me la faccia in convenzione con l'ASL. L'unica struttura che la fa è una clinica privata che mi chiede 1.300 euro. Sinceramente non posso spendere questi soldi, volevo chiederti se puoi fare un appello agli ascoltatori e se qualcuno dalle parti anche del nord qua conoscesse magari una struttura che la fa, nel caso darmi il nominativo. Ma sicuramente io questo messaggio te l'ho passato volentieri, Francesca. Guardiamo se c'è qualcuno che ci ascolta, che magari conosce qualche clinica che possa fare questa radiografia in convenzione con l'ASL senza far spendere 1.300 euro a una persona, perché altrimenti vengo io e poi vedi quanti 1.300 pedate in bocca che ti do. Va bene, ma io non lo so, non l'ho capito. Un appello che qualcuno penso abbia ascoltato, perché è vero. Speriamo, Francesca, l'ho fatto con tutto il cuore, davvero.

0: Francesca, se sei all'ascolto, senti qua.
1: Clinica Pedersoli, Peschiera del Garda.
0: Clinica Pedersoli a Peschiera del Garda. Segnati Peschiera del Garda, provincia di Verona, giusto? Verona. Clinica Pedersoli, segnatela Francesca. Oppure qua mi scrivono anche Ospedale di Chiari, prova a chiamare anche l'ospedale di Chiari, Chiari provincia di Brescia. Se vuoi ti do il numero di telefono che è 030 71 021. Guarda che ascoltatori che abbiamo, ragazzi.

0: Francesca, hai capito? Quella di Peschiera del Garda, mi dice Monia.
1: È una clinica privata, ma è convenzionata. Io ho fatto la risonanza magnetica aperta.
0: Ecco, perciò segnati tutte queste cose, cara Francesca, mi raccomando.

poi l'altro numero di telefono, Francesca, 030 71 021. Prova anche lì, ospedale di Chiari, ecco. Tanto grazie Carlo per aver richiesto Follow You, Follow Me di Genesis. Bellissimo prezzo. E dove devo andare io? Ah, da Bon Jovi, va?

clinica Igea, clinica scusa Igea a Milano, che ha una macchina di risonanza magnetica aperta, perciò la puoi fare senza sedazione. Ecco, grazie per questa informazione che ci state dando per la nostra amica, grazie.

Ma ce ne sono tantissime, Francesca, qua mi stanno scrivendo da tutta Italia. Ce n'è una a Tesero si dice, in Val di Fiemme, guarda qua, in convenzione.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano tre morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
1: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Mikel Rokul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo tre mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Gioco, set, match. Il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di sei mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi tre mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorno in campo. Adesso si ferma, ma appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Allora, abbiamo un pomeriggio molto caldo a livello di aiuti qua. Francesca, senti qua che ti dicono, eh.
5: Ciao,
4: senti,
5: Franco, senti, poi senti, sono senti. Marcello, anch'io se posso aiutare con la ragazza. C'è l'istituto Andrea Cisalpino e a Toronto, la Cortona, in provincia di Arezzo. È convenzionato da quanto c'hanno sia quella aperta e quel tubo, diciamo, e addirittura ti mandano a casa la risposta. È convenzionato con l'ASL. C'è un numero di telefono, se interessa, 0575 678083. Speriamo che il posto che gli rimane più vicino. Io ci ho fatto e ci ho mandato tante persone, è molto molto valido veramente. Ciao,
4: grazie Marcello, grazie.

0: Francesca, mi arrivano messaggi da tutta Europa qua, davvero, ma sai quante ce ne sono di queste cliniche? Guarda, ce n'è un'altra qua, dov'è che è questa? Gabriele, dov'è? Dovrebbe essere a Lodi, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano, volevo aiutare quella signora lì e direi che a Lodi c'è, dentro il centro commerciante c'è Smart Lab, che è un laboratorio che ha la risonanza magnetica, l'ho fatta anch'io la schiena, è quella che si entra dentro tutti, sono convenzionati con l'ASL e sono anche velocissimi sia nel farla che nel dare l'esito. È a Lodi, si chiama Smart Lab, se mi richiami e mi chiedi il numero o mi mandi un messaggio io te lo faccio avere immediatamente il numero. Poi se poi mi metti su Don't Stop Me Now dei Queen, meglio ancora. Grazie e buona giornata a tutti. Ciao!

0: io penso che oggi, se avessimo chiesto 2 euro a persona, avremmo già realizzato 7-8 milioni di euro. Davvero, eh? Ce n'è un'altra qua. Mazza, guarda quante ce n'è.
1: Risonanza aperta a Cremona con mezzo di contrasto e non casa di cura San Camillo, via Mantova, convenzionata ASL. Ciao a tutti, Gabriele, non da Milano.
0: Grazie all'altro Gabriele. Mamma mia, ma hai sentito, Francesca, quante ce ne sono? Guarda, te ne faccio sentire l'ultimo, perché altrimenti fai troppo confusione. Quante ce n'è qua, Maura? 10? Quante ce ne sono qua?
2: Pier, di alla signora che cerca per la risonanza magnetica che al civile di Brescia la fanno, è aperta. Poi c'è i Richiedei di Gussago che la fanno, è aperta. Ok? Poi c'è la Maugeri di Lumezzane, la fanno, è aperta. E perché l'ho appena fatta anch'io. E poi c'è una come si dice? C'è degli ambulatori in via Oberdal, sempre a Brescia, lì la fanno anche a pagamento, ma non superi 120, massimo 300 euro, 1500, assolutamente, sono fuori di testa, ma veramente fuori di testa. Se ha fretta, va dalle 120 alle 300, ma dipende da come deve farla. Cioè, facendola alla testa non penso che paghi una cifra astronomica. Comunque qui a Brescia ce ne sono diversi che hanno la tacca aperta. Adesso c'è anche a Gardone Valtrompia.
0: Grazie anche a Maura. Francesca, io penso di averti comunicato qualcosa come 20 indirizzi. Grazie a tutti, siete molto gentili, molto cari, molto affettuosi e molto amici più che altro. Grazie, grazie, grazie.

0: vedi, basta chiedere un favore. Questa è la dimostrazione che questa è una radio che ha creato una famiglia incredibile.
1: Buon pomeriggio, anche se qui a Monte Cassino è un po' brutto tempo. Gradirei una bella canzone di Lucio Battisti a tua scelta.
0: Non ce l'ho.
1: Ciao amico mio.
0: Non ce l'ho, Battisti oggi non ce l'ho. Mi dispiace Giulio, ti metto un pezzo di Kool & The Gang. E oggi sono un po' spalestrato qua. Non riesco più a capire dove sono. Dove sono?

Ciao amici, mi chiamo Domenico El Stormo, ascolto Radio 60, 70, 80 in Germania, nella regione della Baviera. Grazie per la fantastica musica di oggigiorno. Vorrei sentire Hey Mr. Tambourine Man, The Birds. Un caro saluto, ciao amici.

0: Grande pezzo questo di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Grazie all'ascoltatore che ci chiama dalla Germania. Grazie. Ascolta una radio seria, tu, mi raccomando.
1: Buon pomeriggio a tutti quanti. Buon pomeriggio, mio fantastico e vecchio amico pistolero. Oggi faccio sentire cortesemente il mio amico Ennio Morricone. Grazie mille, te lo dedico con tutto il cuore. Ciao e buon pomeriggio a tutti voi. Mi sembra di essere scema, comunque va bene lo stesso. Vi mando un grosso abbraccio dalla Roby di Varese. Baci, baci.
2: Loro sono i Rocco, e questi sono i Buster.

0: Robby di Varese, quanto ci fai col litro di naffeta qua? Perché mi sa che abbiamo un po' alzato il gomito, Robby di Varese, eh? Mannaggia, mannaggia. Ciao da Carlo.
1: Sì, è proprio così, eh! Al mio amico ci mancava la sua pittola, sì! E se non c'è la sua pittola, è un disastro!
2: 60 70 80 live!
3: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Pier, mi faresti sentire la canzone degli Equipe 84 Nel cuore e nell'anima? Ciao, grazie e saluto a tutti.

0: Pippo, tanto, quanto, mamma mia quanto tempo è passato qua. Luciana,
1: ciao,
0: grazie.
1: Da Mantova. Madonna, mi avete sbloccato un ricordo con Profondo Rosso. Il mio professore di musica alle medie, quando era pronto per interrogarci, partiva, avevamo tutti la pianola elettronica, partiva con Profondo Rosso, dunque tanto per farti capire che professore abbiamo avuto. E poi però ci ha insegnato tanto dei Nomadi, dunque se vuoi mettere qualcosa dei Nomadi, ovviamente Augusto. Grazie, ciao.

0: Questa è la voce di Yuri Cillone, che comunque non è male, non è la voce di Augusto D'Aoglio, però dai Monia, oggi abbiamo sentito Io voglio vivere, Augusto lo sentiamo tutti i giorni, ho voluto provare a sentire, ma non è male neanche questa voce, molto più comune che quella di Augusto, perché Augusto aveva la caratteristica particolare di avere questa voce rocca particolare, no? Però oggi dai, abbiamo cambiato, però prima della fine della trasmissione lo sentiamo Augusto, tranquilla, tranquilla.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Pier, buongiorno a tutti. Mi faresti sentire Bocca di Rosa di André con la BFM? Un bacio grande a tutti quanti. Buon martedì, sì, oggi è martedì. Ciao a tutti. Manu.
2: Chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra le cose. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva

0: portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.
1: Oh no, papà! La chiamavano bocca di rosa. lascia stare. Sì.
2: Non ha bisogno di.
1: So io perché la chiamavano bocca di rosa. Che dici, Patti? Che dici?
3: Ciao Pierangelo.
1: Sì.
3: Scusa, volevo chiederti, ma il bar non lo apri? Getta un fiore.
1: Settimana prossima alle 15.30 da lunedì apriremo di nuovo il nostro bar per gli aperitivi, perciò se siete lì in diretta offriamo aperitivi a tutti lunedì, tranquilli, dalle 15.30 alle 16 lo apriamo. Grazie Manu. Dove devo andare io adesso? Da Cinzia che sta facendo il pane, guarda qua. E allora per te Riva Son Babylon.

0: questo bel panino che mi offri. Brava, brava, sei brava anche a fare il pane, brava. Bellissimo, bellissimo. Riva San Babilon era per te, eh? Che c'ha la Maura?
1: No,
0: che
1: scusa,
0: c'ha?
1: Scusa, sono la dottoressa Maura. Ma perché lo apri lunedì che io non ci sono per gli aperitivi gratis? Quindi il lunedì dopo riservi un aperitivo gratis solo per me, eh? Ciao,
0: già.
1: Guai, eh? Altro che curarti. Ti infetto.
0: E che fai tu? Caramonia, vai avanti con la, cos'è? Con la coda alla vaccinara, che è?

0: beh, la senti la differenza di voce? Come no? Grazie per...
1: Ciao Pierangelo, per ascoltare la canzone degli Abba Fernando. Grazie Armando dalla Riviera di Ponente.

0: Grazie Armando, e la Fernale degli
1: pomeriggio mitologici 60, 70, 80, siete grandissimi. Sono Cristian da Verona, con un bel po' di carica dai di oggi pomeriggio. Vorrei ascoltare Ci stiamo sbagliando di Luca Carboni, sperando di non star a sbagliarmi, ovviamente. Grazie, un abbraccio a tutti, ciao!

0: Hai capito, Christian? Ci guardiamo negli occhi e poi facciamo l'amore. Per me ci stiamo sbagliando. È vero? Già? Non ho capito io. Va bene, allora io devo ricordare agli ascoltatori del pomeriggio che noi andiamo in onda anche la mattina dalle 7 alle 9. Perciò tanti messaggi che io non riesco a passare il pomeriggio, cerco con la C maiuscola di passarli anche la mattina. Mi risulta difficile, comunque sappiate che ci siamo anche la mattina dalle 7 alle 9.
1: Oh, buongiorno Pianta, Max. Avrei voglia di ascoltare un vecchio brano della Peter Jack Band, Walking on Music. Ciao Pierre.

0: Grazie Max per Walking on Music dalla pista CX Band, sentite volentieri, sì. Bei ricordi, va, era il 78, giusto? Che vuole la signora qua?
1: Ciao Piangelo, avresti voglia di ascoltare Chris Ria con Josephine? Sei voglia, eh?
0: E se non ho voglia te la metto lo stesso perché l'hai richiesta, cioè non ho capito. Grazie Patti, Josephine.

Grazie Patti per Josephine di Chris Rea, che per me resta sempre là in alto, eh. È favoloso, favoloso. Con tutte, non solamente con Josephine. Va bene? Allora, Salvo, volevi un pezzo di Celentano? Ma guarda che oggi mettiamo questo.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Hai voluto tirarmi su un po' il morale. Marco Elio, le storie tese, sempre più fuori con John Holmes. Ma non c'è nient'altro da chiedere, Marco, io non lo so.
1: Pierangelo Buonpomeriggio, dovremmo mangiare.
0: Buongiorno,
1: oggi
0: buongiorno,
1: mi piacerebbe ascoltare insieme a voi The Old World Heartbreaker.
0: Sì,
1: sempre sempre stato. Grazie.

0: l'abbiamo sentita anche l'altro giorno, interpretata dai Bee Gees, che poi l'hanno scritta questa canzone, però sai, l'interpretazione di John Warwick è tutta un'altra cosa, è vero? Come no? Bellissima, Heartbreaker. Diego, sono
1: Pierangelo,
0: da te.
1: Diego Moncia Brianza. Che ne direste se oggi per piacere metteresti Ray Charles, qualsiasi, fai te una di quelle belle toste, grazie.

0: proprio questa radio. Radio 60 70 80 luci rosse. Faccio per accendere che te sento.
1: John Holmes.
0: Bene. Allora io, se possibile, ti chiedo dei Chicago, If You Leave Me Now. Ciao Pierangelo, un abbraccione, un felice pomeriggio a te e a tutti, ovviamente Donatella Doni. Ciao ciao.
1: Come mai oggi hai la voce da uomo? Non lo so.

E pensa, Tony, che io c'ho una versione di Fibulimi Now che, guarda, è particolarissima. È di Peter Cetera, che poi sarebbe il fondatore dei Chicago, ma ne aveva fatto una versione lui particolarissima. Un giorno o l'altro te la farò ascoltare, perché è troppo troppo bella davvero. Molto simile, però insomma è bella, è bella, è bella. Va bene, tu hai chiesto Chicago, io ti ho messo i Fibulimi Now, che trovo sempre essere un pezzo incredibile. Allora, meno male che mi hai scritto il nome, Paolo, altrimenti non te la mettevo questa di Temptation, davvero. Paolo, eccola qua, si intitola My Girl.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Ciao Pier, mi sta a Prato, mi metti Gio Temerario di Ron, grazie, ciao.
1: Parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: che bella Gio Temerario di Don, eh? Proprio una bella canzone, grazie Michi. Vado dalla signora o signorina Manu di Baoese, che lei vuole un bel pezzo dei Ciò Ciò. Eccola qua!
1: E

è sempre un piacere mettere il Soul Talk, davvero. Ma chi è questa donna che non ho mai visto io? Come si chiama? Fabrizia da Tignale sul Garda. Che bel posto, mazza, che bel posto Tignale. E si mangia anche molto bene. Fabrizia, la vuoi una canzone di Vasco? Questa te la dedico, una canzone per te. Eccola qua.

0: posto, abiti in un posto eccezionale, Fabrizio, davvero. Quante volte sono venuto a Tignale?
1: Ciao Pier, Massimo di Sarezzo, buona giornata a tutto il fantastico gruppo 60-70-80. Mi fai ascoltare il boss, Filadelfia. Grazie mille, ciao a tutti.

0: Vedi qual è il problema? Che l'affrontare il messaggio vocale, a volte non voglio dire che sia un incubo, però magari è così, è un pochettino difficile, vero Fabrizio?
1: Grazie Pier, sei fantastico. Immagino. Sì, in effetti si mangia molto bene. Hai assolutissimamente vero, ragione. Ho scritto il messaggio perché ogni tanto mi impapino, perché ero emozionata. Però adesso che mi hai dedicato questa canzone sono più tranquilla e più rilassata, quindi ci sarò anch'io prossimamente. Grazie, un abbraccione da Tignale. Ciao ciao a tutti.
0: Dovete andarla a vedere Tignale, perché è un posticino particolarissimo, c'è una terrazza poi che riesce a vedere tutto il lago di Garda, è qualcosa di meraviglioso, davvero. Grazie Fabrizia, ti aspettiamo prossimamente. Intanto vado da Romeo di Cupra Marittima con un bel pezzo di Hall Stewart. Vabbè, insomma, noi andiamo a toccare delle cose che sono semplicemente fantastiche. Eccolo qua, Year of the Cat.

che le fanciulle sono anche molto curiose, perché io ho parlato prima di una versione particolare di If You Leave Me Now di Chicago, interpretata dal suo autore che è Peter Cetera, e allora la vogliono sentire Cristina, Eleonora, Marika, Claudia. Buon pomeriggio. Guarda, dopo la pubblicità un pezzettino te la faccio sentire, è tutta live, è qualcosa di eccezionale. Fate finta di aver appena acceso la radio e di non aver sentito la versione quella classica dei Chicago, no? E poi, senti che bella, è bellissima. Dopo la pubblicità ve la...

dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live.
0: Canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live.

0: dobbiamo anche capire che le versioni live non sono quelle versioni che si fanno in studio, ma qua ci sono delle variazioni vocali sue che sono qualcosa di eccezionale, davvero. Peter Cetera, fondatore dei Chicago, con questa grande canzone.
1: Sì. Senti, volevo ascoltare la canzone Samarcanda di Vecchioni, se era possibile, dedicarla a tutta la famiglia.

0: Cavallo, cavallo,
1: allora molte le richieste oggi su Phil Collins, come d'altro canto capita sempre, anche su Rod Stewart. Devo salutare Michele, Sandra, Ludovico, Francesco. Però oggi a furor di popolo, devo dire, c'è questa Do You Remember, davvero? Non lo so, questa è entrata nel cuore.

0: Vabbè, insomma, quando si parla di Phil Collins si parla di un artista che oramai lo sentiamo tutti i giorni, il mattino e anche il pomeriggio, perché a noi piacciono queste cose, a voi più
1: che
0: altro.
1: Eccoci Pierangelo, molto bella anche questa versione di Phil Is Me Now, veramente Pierangelo, grazie. Grazie che ci dai questa opportunità di ascoltare anche questi grandi pezzi in versioni anche diverse, non completamente perché la base è quella meravigliosa, però veramente bella, grazie, grazie, ciao.
0: No vabbè, insomma, cioè non sono rifacimenti, sono versioni originali fatte dall'autore, no? E quando l'autore, sai che... E ti ho fatto sentire la versione live, se ti facessi sentire la versione di studio è ancora più bella, perché live porta sempre anche molta emozione nei confronti dei cantanti, e perciò anche loro qualche errorino lo fanno live. Però va bene, grande, grande, grande. Allora, abbiamo parlato di Phil Collins e non potevamo lasciare da parte anche questo nostro grande Rod Stewart, che oggi è senza Amy Bell, è da solo. I don't want to talk about it. Yes.

0: Hai visto che mi sono ricordato, Edi? Oggi compie gli anni la nostra Edi, ma l'abbiamo festeggiata questa mattina. Vedi.
1: Pierangelo, qui la contessa, e non ho fatto in tempo stamattina a ringraziare tutta la family per gli auguri che mi hanno fatto. Ok, grazie mille a tutti e grazie anche a te, che sto ascoltando ancora la mia canzone preferita. Grazie.
0: Tanti auguri di nuovo, Emi, e ti auguro una buona serata.

0: Allora, chi è che devo salutare? Qua, Pierangela, Isabella e Eva, sono due colleghe, le salutiamo. Penso che anche loro abbiano apprezzato questa I Don't Want to Talk About It di Rod Stewart. Ma dopo la pubblicità c'è un pezzo vecchissimo io da fare sentire a Manuela di Locarno, che è un pezzo di Barbara Streisand del 75. Sai che bello davvero?
1: 60, 70, 80 live.
2: 60, 70, 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica, il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il problema della casa non è solo spagnolo, ma riguarda anche l'Italia.
3: Da una parte negli ultimi anni c'è stata sempre di più una scomparsa delle case da immettere nel mercato per gli affitti a lungo termine, soprattutto nelle grandi città. Tante famiglie hanno preferito, insomma, e preferiscono mettere appunto la casa su siti che si occupano di intermediazione come Airbnb, Booking e via dicendo, appunto, invece che affittarla a chi invece ne ha bisogno. E questo è connesso anche al boom del turismo che dopo il Covid c'è stato soprattutto in Italia. E dall'altro lato però a fianco ai prezzi che, diciamo, degli affitti che salgono, abbiamo anche i salari reali degli italiani che diventano sempre più poveri. Per esempio l'OCSE ha fatto uno studio comparato dal 1990 al 2025, quindi negli ultimi 35 anni addirittura i salari degli italiani a livello reale, appunto, sono diminuiti, sono andati indietro, sono diminuiti di quasi il 3%, mentre tutti gli altri paesi dell'OCSE sono andati molto più su, hanno corso, insomma, dal 50% degli Stati Uniti fino al 20-30% della Francia, e quindi la combinazione di queste due cose ha fatto esplodere il problema casa. Appunto, in Spagna abbiamo visto che ha portato di fatto alle elezioni anticipate, ma anche in Italia non è che siamo messi meglio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Manifestazioni a Parigi e in altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti e ancora tafferugli soprattutto a Strasburgo e a Lione. La polizia ha usato lacrimogeni e idranti. A Marsiglia è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. E dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Prosegue in un clima di acceso scontro politico il dibattito alla Camera sulla riforma della legge elettorale. L'Aula ha detto sì alla fiducia sull'articolo 1 con 226 voti favorevoli, 147 contrari e 3 astenuti. Ora è in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia relativa all'articolo 2, tra le proteste delle opposizioni che parlano di legge incostituzionale. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto da Nicola De Muro.

pomeriggio pigro, dice Barbara Streisand, da questo grande Lazy Afternoon del 1975, grazie a Manuela di Locarno, grazie. Grazie, insomma, Barbara Streisand ne ha fatte tante, poi la conosciamo per Woman in Love, però ne ha fatte di cose belle. Come? Grazie Manuela. Kashmir, eccoli qua loro, i Led Zeppelin, tanto per cambiare.

Allora oggi ci siamo un attimo dimenticati Led Zeppelin, ma infatti avevano richiesto anche Stairway to Heaven, ma naturalmente non abbiamo mai tempo per poter ascoltare tutto ciò che richiedete. Bella anche questa Cashmere, eh? Vabbè, c'è Superstition di Stevie Wonder alle 17.51.

Tommy, ultimamente sei sempre fuori orario. Io non lo so. Vabbè, insomma, questa è un'ora un po' particolare nella quale molti stanno rincasando, molti stanno chiudendo gli uffici, eccetera. È vero? E perciò si arriva tardi, ma non dico quando, ma tra a breve continueremo fino alle 19, perciò tranquilli. Allora, l'ultimo disco di oggi ce lo godiamo insieme a Kiki D, questa voce che accompagnava Elton John in questa Don't Go Breaking My Heart.

non spezzarmi il cuore, non spezzarmi il cuore, mi raccomando. It's not gonna break my heart. Grande pezzo di Elton John con Kiki Lee. Per chi di voi avesse ancora un jukebox, magari di quelli vecchi, sai? Questi erano 45 giri che erano introdotti in quei jukebox che sempre continuavano a suonare sto pezzo, insieme a Rocket Man e a Crocodile Rock. Va bene, grazie a tutti, abbiamo terminato anche il nostro martedì 6 ottobre, l'appuntamento è a domattina alle 7 oppure nel pomeriggio alle ore 15, vi auguro una buona serata, tranquilla, serena e magari anche un po' divertente. Va bene, da Pierangelo un abbraccio, vi lascio con un altro capolavoro dell'ultimo di oggi, degli Eagles, si intitola Take It Easy.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Stagione finita per Jannik Sinner, che si ferma per i problemi al ginocchio. L'annuncio arriva nel giorno in cui si sblocca il caso CONI Malagò. Partiamo da questo, con il consiglio del CONI che, su proposta della giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di forti tensioni e scontri politico-istituzionali, è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre, la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo, con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia, l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
3: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che si è riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bello obiettivo.
2: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21, che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
4: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarsi. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'europeo, che come ho sempre detto sono convinto di vincere. Poi qualunque cosa succede io sarò sempre in debito con questi ragazzi.
2: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in beta ranking mondiale. E proprio oggi due finali regalano brividi a chi segue il tennis. Straordinario Novak Djokovic a Pechino vince il 102esimo titolo della sua infinita carriera. In finale, dopo aver vinto al tie-break il primo set, beneficia del ritiro di De Minaur all'inizio del secondo. E dopo 8 mesi di digiuno, Carlos Alcaraz torna a sollevare un trofeo. Lo spagnolo batte 7-6-6-4 il ceco Lechka e vince il torneo di Tokyo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound. The New Cosmic Sound. Quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via?

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
3: L'economia.
2: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi, rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
2: Dati positivi dai mercati, sia azionari sia obbligazionari sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Hormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è sceso oggi sotto i $100 al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori piazza affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. È tutto, a più tardi.
5: Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Prima data utile per le nuove elezioni, il 14 dicembre. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo con le due nazionali. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia, l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League al secondo posto nel girone. Applausi anche per l'Under 21 che col 6-2 di Pescara con la Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia 2027, il CT Baldini.
6: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, poi a giugno ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'europeo.
5: Stagione finita per Yannick Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia su Instagram il numero 1 del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Cari amiche ed amici all'ascolto, se siete sintonizzati su di noi, non siete parte dei 6.957.000. A buon intenditor, poche parole, ma tanto tanto appassionati di grande buona musica. E Radio 60 70 80 fa di questi 30 anni un potpourri continuo di canzoni di grande successo, mixate e non, veramente da divertirsi. E poi ogni tanto vi spara lì anche una bella hit parade. E sottoscritto, che risponde al nome di Bruno Righetti, ha il compito di condurvi in mezzo a queste classifiche per i prossimi 10 minuti. Questa volta cosa abbiamo fatto? Fammi dare un'occhiata. Siamo nel 1966, dicevamo, e a quell'epoca in classifica c'erano anche i Rocks, poi vi parlavo del resto, con una canzone dal titolo Che colpa abbiamo noi. Ma come molte canzoni di successo dei Rocks, che comunque avevano un signor repertorio proprio, erano delle cover. Questa sicuramente una delle regine delle cover. Il titolo del pezzo è Cheryl's Going Home e l'originale era cantata da Bob Lind.

the things I have to say. Cherry's Going Home, canzone di Bob Lind, in Italia era in classifica in quell'ottobre del 1966 con l'interpretazione di Dei Rocks, un gruppo che fu veramente importante qui da noi, un gruppo di tendenza, era il gruppo più famoso del Piper, sì, avevano comunque un ottimo repertorio personale, ma hanno i più grandi successi li hanno ottenuti con le cover. Una di queste era la canzone che abbiamo appena sentito, originale di Bob Lind, ma che da noi era stata interpretata dai Roxy in italiano con il testo di Mogol, e faceva Che colpa abbiamo noi, con un ottimo successo di pubblico e anche di vendite. Si trovava in quel periodo al quinto posto in Hit Parade, una Hit Parade italiana di cui vi parlerò sul finire della trasmissione, perché adesso dobbiamo andare in America. Andiamo in America, dove al decimo posto c'erano le Supremes, ricordate il gruppo vocale di Diana Ross, poi vi dirò anche i nomi delle altre due, e la canzone che andiamo a sentire era proprio questa, You Can't Hurry Love, che qui ascoltiamo nella versione di Phil Collins.

0: Questo brano fu portato al successo dalle Supremes nel 1966, lo portarono veramente in alto, le proiettarono nelle zone di vertice della hit parade di Billboard di quegli anni e fu ripreso poi negli anni 80 dall'appena ascoltato Phil Collins. You Can't Hurry Love, Cindy Birdsong, Mary Wilson e Diana Ross, queste erano le componenti delle Supremes, ve lo dovevo. Un'ultima occhiata prima di chiudere l'appuntamento alla classifica italiana di quel tempo vedeva al primo posto Strangers in the Night di Frank Sinatra, gli Equipe 84 che si contendeva il ruolo di interpreti del beat proprio con i Rocks in quegli anni, Bang Bang la canzone che abbiamo ascoltato, i Dick Dick sognando la California, Gianni Morandi Notte di Ferragosto era al quarto posto e i Rocks appunto con Che colpa abbiamo noi al quinto, Little Tony con Riderà, suo grande successo, gli Stones con Pain in Black che riprenderemo sicuramente in uno dei prossimi appuntamenti, Cher dagli Stati Uniti con Bang Bang, Mina Sono come tu mi vuoi al numero 9 e i Beatles chiudevano al decimo con Yellow Submarine. Questo per ricollegare un po' le cose. L'appuntamento con quest'anno si chiude, quindi chiude il sipario sul 1966. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo blocco in cui entreremo tuffandoci nel 1976. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 90 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata del

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: C'era una volta Hit Parade. Signore e signori all'ascolto, benvenuti. Siete pronti? Grande musica nei prossimi 10 minuti. C'era una volta Hit Parade. Signore e signori all'ascolto, benvenuti. Siete pronti? Grande musica nei prossimi

Questa era veramente una canzone con vai col gettone via di autoscontro, perché a quel tempo era la metà degli anni 70, andò veramente fortissimo e cominciò a segnare l'inizio dell'era delle auto saltellanti. Poi vi spiegherò che cosa sono. Nello stesso tempo in America c'era invece un'altra canzone che aveva preso il cuore delle persone, e lo prese anche poi qui da noi. Ribadisco, siamo nel 1976 e adesso faremo una spremuta di dolcezza insieme a questo meraviglioso If You Leave Me Now dei Chicago.

0: Questi ragazzi, signore e signori all'ascolto, a cavallo degli anni 80, 70, 80, sono stati dominatori assoluti in America, che divenne per loro la classifica di Billboard territorio di conquista, sia come singoli che come dischi. Pensate un po', ne hanno venduti più di 100 milioni e sono stati quelli battuti soltanto dai Beach Boys per quanto riguarda i volumi di singoli prodotti e stabilmente posizionati nella hit parade, nelle zone di vertice. Che posso dire, questa era una dolcissima If You Leave Me Now, sicuramente uno dei pezzi più conosciuti di questo gruppo americano, che ha preso il nome dalla città nella quale si formarono, cioè Chicago. Io come al solito vi ringrazio per l'ascolto che avete dato fin qui, noi ci ritroviamo nel prossimo blocco, lasciamo il 76 per andare nuovamente negli anni 80, sarà 1986. A tutti grazie per l'ascolto e a presto da Bruno Reghetti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Raccontare il 1986 in questo periodo non è stato facile, perché eravamo di fronte a un'invasione di musica d'oltreoceano che piaceva tantissimo, un panorama sterminato di artisti da poter sentire. Ho scelto anche questa volta, visto che lo spazio è quello, 10 minuti come sapete, le solite due canzoni che rappresentano una la classifica italiana e l'altra quella americana. Due donne ma tutte e due americane. In Italia, parlando di casa nostra, al terzo posto in quell'epoca, eravamo intorno al 10-11 ottobre del 1986, figurava questa straordinaria Madonna e il suo album True Blue.
1: C'era una volta Hit Parade.

La grande abilità di questa artista americana è sempre stata quella di sapersi contornare di personaggi di primissimo livello, alla produzione, alla composizione, nelle coreografie, nella realizzazione dei dischi, nella realizzazione dei tour, insomma, un gigante. In quell'epoca era al terzo posto in classifica, come dicevo prima, con Papa Don't Preach, da quel 33 giri fortunatissimo comunque, dal titolo True Blue, è chiaro che parlavo di Madonna. Un'altra artista della famiglia Jackson, un'altra dei miti musicali americani, governava invece la hit parade degli Stati Uniti, e il pezzo era When I Think of You, Janet Jackson.

0: pensate, aveva soltanto 20 anni quando Janet Jackson pubblica il suo album Control, che è importantissimo perché dopo i primi due dischi che non hanno avuto particolare successo, anche perché l'invadenza del padre Joe era persino eccessiva e quindi non riusciva a far esprimere le energie che invece Janet aveva dentro di sé, e quindi con l'arrivo di questo disco che coincise con il licenziamento del padre e con l'affidarsi alla produzione di personaggi come Jimmy Jam e Terry Lewis, con i quali collaborerò per i successivi 30 anni, insomma cambiano le cose, cambiano, e arriva il grande successo, arriva addirittura al primo posto in America con questa When I Think of You. Parleremo di Janet Jackson sicuramente in futuro ancora, per adesso lo spazio che era a nostra disposizione finisce qui. Io vi ringrazio tutti e tutte per l'ascolto che ci avete dato, ci rinnoviamo al prossimo blocco. Il prossimo blocco si torna negli anni 60 e sarà 1967 da Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.